Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Siamo una moltitudine, siamo le foto dei nostri nonni, siamo i bambini felici che corrono a nascondersi sotto la gonna. Siamo i baffi dei padri, le carezze delle madri, i loro sorrisi e i loro abbracci. Siamo i vestiti della festa e anche gli stracci.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: E città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con la sua mezz'ora d'aria. Una mezz'ora che dedichiamo a tanti argomenti diversi, che possono essere riflessioni, letture, argomenti che ci vengono sollecitati dalle persone ristrette oppure dal mondo esterno. Ed oggi, proprio per mettere sempre più in contatto il mondo del fuori con il mondo del dentro, e il mondo del dentro può essere anche il nostro mondo interiore, vi parliamo di teatro. E lo facciamo rimandando in onda una replica di Lezioni di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Infatti Micaela Casalboni oggi ci presenta proprio una lezione pratica, concreta, in cui si comincia a capire come rapportarsi con il personaggio. Il personaggio è in questo caso Amleto, perché partirà proprio da lui, da Shakespeare, quindi veramente un capolavoro del teatro e della letteratura. E in questo modo diciamo che vogliamo anche ricordare quanto il teatro sia importante e quante realtà teatrali collaborano con le carceri, non soltanto chiaramente in Emilia Romagna. Ricordiamo il Teatro del Pratello di Paolo Billi, come dicevo il Teatro dell'Argine con Micaela Casalboni, ma anche Armando Punzo con il Teatro della Fortezza. E quindi, che dire, ascoltiamo e impariamo, soprattutto impariamo come entrare nel personaggio di Amleto e come trovare il suo respiro.
2: La compagnia Teatro dell'Argine presenta Lezioni di teatro, i grandi monologhi alla prova.
3: Bentrovati, bentrovate a tutti quanti. È un piacere essere qua con voi. Io sono Micaela Casalboni.
4: Io sono Paolo Fronticelli.
3: Il primo monologo che abbiamo scelto per inaugurare questo ciclo non poteva che essere lui. Uno dei tantissimi monologhi che dice il personaggio di Amleto nell'opera omonima, indovinate di chi? Del nostro amato William Shakespeare. Amleto ha dentro di sé tanta di quella roba, tanti di quegli strati che ci vorrebbero, non lo so, ci vorrebbe un mese per raccontarlo per bene e non ne saremmo neanche in grado. Noi abbiamo scelto, tra i tanti monologhi ne abbiamo scelto uno dove veramente si percepisce quest'attimo di solitudine, questo momento in cui poiché non si riesce ad avere un confronto sano, di scambio con nessuno, Amleto non può più fidarsi di nessuno, nemmeno dei suoi amici che sono venuti a trovarlo, ragiona su che cosa è l'uomo, su che cosa è il mondo, che cosa significa trovarsi soli. Per riassumere brevissimamente la complicatissima trama di Amleto, Amleto è il principe di Danimarca, suo padre, il re di Danimarca, che anche lui si chiama Amleto, è stato ucciso da poco. Amleto ha un incontro col fantasma di suo padre che gli dice: guarda, io in realtà non sono morto così per un caso, sono stato ucciso da mio fratello, che adesso è la persona che ha usurpato la mia corona e ha sposato la mia regina, ovvero tua madre. Quindi tu, figlio mio, devi vendicarmi. Uccidi tuo zio, il re usurpatore. Amleto però, poiché è un personaggio molto moderno, Amleto comincia un rovello pazzesco, entra dentro una dimensione in cui non riesce mai ad agire davvero. Non è come uno di quei personaggi, prende la spada, va dallo zio, lo ammazza, fine della tragedia, no. Comincia tutto uno scambio, un rovello, decide di fingersi pazzo per indagare, quindi cogliere il re di sorpresa, fare in modo che confessi. Succedono un sacco di pasticci, finché alla fine morirà una quantità, e no, muoiono quasi tutti i protagonisti di quest'opera, compreso Amleto, un attimo prima, per l'appunto, un attimo dopo aver ucciso il padre, ma, come dire, morendo nell'atto del farlo. Ecco, brevissimamente riassunta la trama di quest'opera complicatissima, proviamo a tuffarci dentro e chiedo a Paolo se, come prima cosa, intanto ci legge con molta semplicità questo brano.
4: Pronti. Negli ultimi tempi, non so perché, ho smarrito tutta la mia allegria, trascurato ogni abitudine di svago ed esercizio. E in verità è così depresso il mio umore che questa ben fatta fabbrica, la terra, sembra a me uno sterile promontorio, questa eccellentissima volta, L'aria, guardate, questo splendido firmamento sospeso, questo tetto maestoso scolpito di fuoco dorato. Ecco, a me non sembra nient'altro che un'immonda e pestilenziale congregazione di vapori. Che capolavoro è l'uomo, così nobile nella ragione, così infinito nelle facoltà, nella forma e nel movimento, così perfetto e ammirevole nell'azione, così simile a un angelo nell'intendimento, così simile a un Dio, la bellezza del mondo, il paragone degli animali. E tuttavia, cos'è per me questa quintessenza di polvere? L'uomo non mi piace, no.
3: Ecco, quindi, partendo da un dato proprio molto intimo, quasi da adolescente, non dimentichiamoci che Amleto è un ragazzo, è un ragazzo sul quale il padre rovescia un compito tanto, tanto più grande della sua età, della sua forza, d'accordo? Amleto è un ragazzo, è uno studente e nel percorso dell'opera abbandonerà tutto questo per via di questo compito enorme che il padre gli ha messo sulla schiena e che è molto, molto difficile per lui portare a casa. E comincia come veramente un adolescente. Sono triste, non so perché. Con chi parla Amleto in questo momento? Parla con due che dovrebbero essere i suoi amici, amici di studio, Rosencrantz e Guildenstern, che in realtà sono stati chiamati a corte dal re e dalla regina per indagare cosa passa per la testa di Amleto, perché il re lo vede che Amleto gli è contro, in quanto ha sposato sua madre, ha usurpato il trono del padre, quindi il re l'ha capito e manda questi amici, in realtà sono spie, che sostanzialmente vanno ad indagare. E Amleto parla con loro, allo stesso tempo, mentre parla con loro, si astrae, si aliena e inizia a pensare più in grande, parte dal suo piccolo e va nel mondo. Proviamo a ricominciare da capo e ci fermiamo passo passo. Intanto la prima cosa da trovare è il respiro di questo personaggio. È come se ci fosse anche una specie di fatica nel dire queste parole, come se negli ultimi tempi, non so perché, Amleto con ogni probabilità ha capito che Rosencrantz e Guildenstern non sono propriamente amici cari, onesti e aperti, ma che sono delle lingue biforcute. Però qua è come se si dimenticasse che loro esistono quasi e immediatamente diventa un'occasione per entrare dentro se stesso. Per questo è così moderno il personaggio di Amleto, perché ha una capacità riflessiva che ce lo porta molto vicino all'uomo contemporaneo, all'uomo dopo la psicanalisi, dopo l'invenzione della psicanalisi, per capirci. Quindi prendiamo un tempo che è un tempo del pensiero. Lui dice queste cose ad alta voce, ma è come se le dicesse in realtà dentro se stesso.
4: Ok, come ricostruendoselo, quasi, cioè lo ricostruisce mentre lo dice.
3: Esatto, okay. Esattamente. Ok.
4: Negli ultimi tempi, non so perché, ho smarrito tutta la mia allegria. Trascurato ogni abitudine di svago ed esercizio. Ed in verità è così depresso il mio cuore che...
3: Ok, allora fermiamoci. Meglio, molto meglio.
4: Ok.
3: Prendiamo ogni singolo pezzettino come se... Allora, l'attore sa sempre cosa viene dopo. L'ha studiata a memoria la parte, di solito. No, noi no, perché volutamente ci facciamo un po' da cavia in questo momento, insieme a voi. Ma l'attore normalmente sa tutto a memoria, ma il personaggio no. Quindi la grande difficoltà per chi recita è restituire la freschezza del dire come se queste cose ci venissero in mente in quel momento. Negli ultimi tempi, non so perché, questo non so perché, lui vorrebbe dire, negli ultimi tempi sono un po' triste. E invece dopo il primo pezzo di frase si blocca, negli ultimi tempi, ma non so perché, e tecnicamente si blocca il respiro, negli ultimi tempi c'è come una piccola apnea, no? Dovrei dire, negli ultimi tempi ho smarrito tutta la mia allegria, invece dico, negli ultimi tempi non so perché ho smarrito tutta la mia allegria. trascurato, e anche questo trascurato ogni abitudine, non lo so già che lo dirò. Bensì mi viene in mente in quel momento, lo aggiungo, e quindi quella parola trascurato, ah ecco, anche trascurato, ho bisogno che l'inizio di questa seconda frase trascurato sia un po' più forte come energia, proprio perché ci dice che non lo sapevo già prima che l'avrei detto. Il nostro maestro Sassà Cardone diceva è preterintenzionale, cioè non so già tutto quello che succederà, comincio e non so dove andrò a finire, anche se in verità l'attore lo sa perfettamente, no? Che parola segue a che altra parola, ma devo trovare il modo che invece non sia così. Prego.
4: Ok, mi sto un attimo facendo un riassunto mentale di quello che ci siamo detti, parto. Negli ultimi tempi, non so perché, ho smarrito tutta la mia allegria, trascurato ogni abitudine di svago ed esercizio. E in verità è così depresso il mio umore che questa ben fatta fabbrica, la terra, sembra a me uno sterile promontorio, questa eccellentissima volta, l'aria. Guardate.
3: Bene, benissimo. Bene, grazie mille, perfetto. Ecco, quella così depresso il mio umore, che questa ben fatta fabbrica, quello è, si chiama battuta trampolino, difficilissima, perché su quella battuta è così depresso il mio umore che parte un lungo crescendo, che dura quasi fino in fondo, dove inizia l'intimo ad andare nel cosmico. Io sono così depresso, è così depresso il mio umore, che questa ben fatta fabbrica, la terra, sembra a me uno sterile promontorio. Questa eccellentissima volta, l'aria, guardate! Questo splendido firmamento sospeso, questo tetto maestoso, scolpito di fuoco dorato, ecco. A me non sembra nient'altro. Quindi si parte con un trampolino formidabile lungo una di quelle acrobazie verbali alle quali Shakespeare ci costringe, e noi siamo felici che ci costringa. Dice, ma per dire una cosa semplicissima, sono triste, avevi bisogno di tutte queste parole? Sì, perché lui dice, quando uno è dentro a forti emozioni, quando uno è innamorato, lui dice gli innamorati, i pazzi e i poeti, quindi coloro che sono veramente in preda a grandi emozioni, e gli uomini e le donne sono, gli esseri umani sono sempre preda di grandi emozioni, le parole che servono per grandi emozioni sono grandi parole, non le posso buttare via con poco, devo costruire un intero, dietro ogni parola c'è un intero mondo, d'accordo? Quindi ritornando a prima, okay. Si comincia con una misura intima. Negli ultimi tempi, non so perché, vedete, anche per esempio le vocali sono molto brevi, durano poco le frasi, sono asciutte, non è negli ultimi tempi, non so perché, non ha un tono declamatorio, bensì asciutto, molto quotidiano, molto come se ce lo dicessimo io e Paolo adesso qua tra amici, no? Negli ultimi tempi, non so perché, ho smarrito tutta la mia allegria. Trascurato ogni abitudine di svago ed esercizio, e in verità è così depresso il mio umore che questa benfa, e qua si spalanca dal picche, e forse proprio, no? Forse proprio uno sguardo fisico che dagli occhi rivolti dentro, gli occhi rivolti fuori, la cosa più sbagliata che si può dire a una persona depressa è, ma dai, la vita è bella, no? Chiunque di noi sia passato attraverso questo tunnel, io parlo per esperienza personale, sa che non, quella frase non ha significato. Tuttavia, nel momento in cui apre gli occhi, chiunque non può non constatare quanto bella sia, ma il fatto che è bella ti rende tutto ancora più difficile. Proprio perché è meraviglioso e io mi sento così piccolo, vivo questo scarto tra la mia piccolezza e la vastità e la meravigliosità, la meraviglia del mondo, ok? Di nuovo da capo, okay. Provando questo passaggio dal piccolo, dal dentro al fuori.
4: Mm-hmm, col trampolino, ok, va bene. Negli ultimi tempi, non so perché, ho smarrito tutta la mia allegria, trascurato ogni abitudine di svago ed esercizio. In verità è così depresso il mio umore che questa ben fatta fabbrica, la terra, sembra a me uno sterile promontorio. Questa eccellentissima volta, l'aria, guardate! Questo splendido firmamento sospeso, questo tetto maestoso scolpito di fuoco dorato! Ecco, a me non sembra nient'altro che un'immonda e pestilenziale congregazione di vapori. Che capolavoro è l'uomo?
3: Bene, è bello, no? Vabbè, io sono di parte perché Shakespeare lo amo, però è formidabile, no? Come dal piccolo al grande. Ogni monologo è come se fosse un'intera commedia. La possiamo dividere in atti, no? Allora qui abbiamo le prime parole, le prime frasi sono il primo atto, l'intimo, il dentro di me. Poi abbiamo la seconda parte, fin dove è arrivato adesso Paolo, che è il secondo atto, che è vado a guardare il cosmico là fuori e lo paragono a come invece mi sento io. Tutta questa meraviglia a me in realtà sembra il deserto, perché il mio intimo non riesce a vederla con occhiali trasparenti, diciamo. Adesso inizia una terza parte, un terzo atto, con un ragionamento sull'essere umano. Dentro a questa ben fatta fabbrica, la terra, viviamo noi, vive l'essere umano, che è un grande capolavoro, formidabile, eppure è cenere e cenere ritornerà, era cenere e cenere ritornerà. Questa ultima parte ragiona proprio su questo. Che capolavoro è l'uomo! Cioè c'è un elogio di se stesso che però è tanto amaro, in quanto questo capolavoro non dura nulla e non lascia di sé forse alcuna traccia. Che capolavoro è l'uomo! Così nobile nella ragione, così infinito nelle facoltà, nella forma e nel movimento, così perfetto e ammirevole nell'azione, così simile a un angelo nell'intendimento, così simile a un Dio. Quasi una bestemmia, no? Cioè, l'uomo è simile a Dio, d'altra parte Dio a sua immagine lo creò, no? Questo si dice nelle scritture. La bellezza del mondo, il paragone degli animali, e tuttavia cos'è per me questa quintessenza di polvere? L'uomo non mi piace, no. Poi nell'opera prosegue, no? Quindi di nuovo abbiamo questo strazio, cioè l'anima di Amleto è sempre tra due pezzi. Quanta meraviglia, quanto io non posso farne parte di questa meraviglia, non la percepisco, non la sento. Proviamo a prendere da lì, se vuoi, per ora da che capolavoro, poi semmai riconnettiamo il tutto.
4: Ok, dunque. Che capolavoro è l'uomo, così nobile nella ragione, così infinito nelle facoltà, nella forma, nel movimento, così perfetto e ammirevole nell'azione, così simile a un angelo nell'intendimento, così simile a un Dio. La bellezza del mondo, il paragone degli animali. E tuttavia, cos'è per me questa quintessenza di polvere? L'uomo non mi piace. No.
3: Bene. Riproviamo da capo, No, dici.
4: Ho un problema sul paragone degli animali.
3: Sì,
4: Non ho chiarissimo cosa significa, scusami.
3: No,
4: è che non
3: assolutamente.
4: Riesco a riempirlo di significati, quindi non riesco a tirarlo fuori dalla pagina, non so come dire.
3: Allora, non sei, cioè ci si interroga su questa cosa. La bellezza, allora, l'uomo sta tra Dio e gli animali, quindi è il più perfetto degli animali, se così si può dire, ha una parte animale, però allo stesso tempo la sua ragione, il suo spirito lo rende simile a un Dio.
4: Okay.
3: Quindi paragonato agli animali è simile a un Dio. Allo stesso tempo l'uomo è un animale, quindi il paragone dell'uomo con l'animale lo porta da una parte verso l'alto, da una parte verso il basso. L'uomo tornerà ad essere polvere, come torneranno ad essere polvere gli animali, ma la sua anima è un'anima in peritura, in qualche modo. Non è un discorso religioso per Shakespeare, è proprio un discorso di spirito, di anima intesa come ragione, intelletto, intendimento, d'accordo?
4: Chiaro.
3: Proviamo da capo e vediamo poi come poter procedere.
4: Ok.
3: Andando proprio a badare ogni singolo pezzettino, senza avere fretta.
4: Negli ultimi tempi, non so perché, ho smarrito tutta la mia allegria, trascurato ogni abitudine di svago ed esercizio. In verità è così depresso il mio umore che questa ben fatta fabbrica, la terra, sembra a me uno sterile promontorio. Questa eccellentissima volta, l'aria, guardate, questo splendido firmamento sospeso, questo tetto maestoso, scolpito di fuoco, dorato, ecco. A me non sembra nient'altro che un'immonda e pestilenziale congregazione di vapori. Che capolavoro è l'uomo! Così nobile nella ragione, così infinito nelle facoltà, nella forma, nel movimento, così perfetto e ammirevole nell'azione, così simile a un angelo nell'intendimento, così simile a un Dio. La bellezza del mondo, il paragone degli animali. E tuttavia, cos'è per me questa quintessenza di polvere? L'uomo non mi piace. No.
3: Ecco, se stessimo lavorando a costruire uno spettacolo, un monologo del genere lo si prova per un mese, no? Tutti i giorni, perché appunto è di grande difficoltà. Per trovare anche in tutti questi pezzettini il modo di non dirli in fila, ma veramente scoprendo in ogni, per esempio, nella parte dove vedo la ben fatta fabbrica, mi sembra uno sterile promontorio, cioè quasi come anche una specie di stupore nel dire, eppure la guardo e quello che vedo è grigio, no? C'è un tramonto meraviglioso, ma io vedo un disco grigio di sole che va giù dietro la linea dell'orizzonte. Stessa cosa nella seconda parte, questo che capolavoro è l'uomo. Dovrebbe contenere allo stesso tempo una nota di orgoglio, di meraviglia, ma anche di amarezza. Perché questo capolavoro, del fatto di essere un capolavoro, ce ne facciamo poco, dal momento che siamo una quintessenza di polvere. E quindi finiremo. E poi il capolavoro invece di Shakespeare è come arriva in fondo. L'uomo non mi piace. E Amleto dice l'uomo non mi piace come se lui non fosse un uomo, no? Cioè come se lui non fosse, l'uomo non mi piace, no. Poi quello che adesso non leggiamo perché sta per scadere il tempo a nostra disposizione, a un certo punto Rosencrantz e Guildenstern, quando lui dice l'uomo non mi piace, no, sghignazzano e lui ribatte, sì, neanche la donna, anche se adesso mi prendete in giro in questo. E quindi viene strappato, riportato alla realtà in maniera veramente molto molto brusca da questi due appunto finti amici che sono venuti a trovarlo. Ecco, come detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, piccolo pezzettino, come avete visto, la prossima volta faremo meno introduzione così da dedicare più tempo a sviscerare i pezzetti, ma intanto era per farvi conoscere questo. E molte grazie a Paolo che grazie. Fa da cavia e molte grazie a tutti e tutte voi che ci avete seguito. Ciao!
4: Ciao!
2: Lezioni di teatro, i grandi monologhi alla prova, rientra nell'ambito del progetto Per Aspera ad Astra, come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. Capofila Compagnia della Fortezza, promosso e sostenuto da ACRI e Fondazioni del Monte di Bologna e Ravenna.
1: E rieccoci, ringraziamo tantissimo il Teatro dell'Argine perché ogni volta è una lezione non soltanto di teatro ma proprio di embodiment, di immedesimazione, che serve a volte anche per sopravvivere nei momenti difficili della vita di ognuno di noi. Però a questo punto ci dobbiamo fermare qui. Se avete voglia di scriverci, fatelo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Scriveteci qualsiasi cosa, qualsiasi proposta, idea, suggerimento che noi abbiamo sempre il piacere di accettare e di accogliere. A domani.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it. Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM. Avun du avun.

Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo, c'ho i servizi col bidet.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa. Non

si è fatto tardi, sei rimasto da lei, ma io non penso male, no, non sto nemmeno male, infatti canto. Ah.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto al 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio

0: guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
0: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
0: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
0: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al Presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Anche stanotte Washington ha preso di mira le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese, tra cui diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. I media di Teheran hanno detto anche che in una provincia vicina allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera del Mar Rosso che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di bloccare in caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto, colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain.
1: A Gaza gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. Lo riporta l'emittente Catarina Al Jazeera. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat, causando anche 20 feriti.
2: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica, causando 7 morti e 24 feriti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, lo ha detto il governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wildberries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni, come ha riferito il sindaco della capitale Sobyanin. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle forze antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 chilometri dalla capitale.
1: In Venezuela è salito a più di 5.000 il numero dei morti per il devastante terremoto che ha colpito il paese a fine giugno. Sono oltre 16.000 feriti, circa 38.000 gli sfollati. Secondo stime governative, il sisma ha inoltre prodotto più di 2 milioni di tonnellate di macerie. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato che il paese accederà a 346 milioni di dollari di risorse proprie che erano depositate presso il Fondo Monetario Internazionale e che serviranno per la ricostruzione delle aree colpite.
2: Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto di dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di aria sporca e insalubre, ha scritto Trump sul proprio social network. Il costo di tale inquinamento aggiunto deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente.
1: In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero essere alcune in meno con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare a partire da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Fico 103.1 FM.
1: Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilac.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

Makes good umami. Mit wenig Hirn. Brauchen keinen Strom. Bisschen Druck reicht aus. Sie saften und saften und saften, bis nur noch Dummheit übrig bleibt. Ci sono molti spremi agrumi per umani, di nuovo in circolazione. Non hanno bisogno di elettricità, è sufficiente una piccola pressione, come una pressa tanatre all'antica, per una nuova era. Ich halt die Wunde offen, die Wunde, die mich nährt, Menschen entsafter, Menschen entsafter. Spremi agrumi per umani, spremi agrumi.

Premi agrumi per umani. Premi agrumi

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.it.

0: www.ambulatorio.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro, la nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Gli incontri alla vigilia dell'anniversario delle grandi proteste di piazza e della loro repressione nel sangue, culminata nella morte di Giuliani, nell'irruzione alla Diaz e nelle torture di Bolzaneto. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al Presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci. Sentiamo Matteo Ricci, eurodeputato del PD.
5: L'ennesima arma di distrazione di massa. Dopo la confusione, le divisioni in Parlamento sulla legge elettorale, non vedevano l'ora di montare sopra l'ennesimo caso di cronaca. Dopo la famiglia Del Bosco, adesso abbiamo questo caso qua. Una vicenda non semplice da giudicare per la popolazione, perché ognuno di noi non sa come reagirebbe in caso di furto in casa o nel proprio luogo di lavoro, però è anche vero che non può passare l'idea del far west, della giustizia fai da te. È la solita destra che cerca di cavalcare casi di cronaca e addirittura si permette di strumentalizzare un caso come questo, addirittura tirando in ballo il Presidente della Repubblica.
4: E la tesi della legittima difesa continua a venire sostenuta dalla destra, nonostante anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza parlino chiaro. In uno dei video si vede Roggero uscire dal suo negozio, inseguire i rapinatori che si stanno allontanando e sparare mentre stanno per salire in macchina. Alessandro Principe ha intervistato Marcello De Chiara, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.
6: Proprio basandomi su questo video, la prima osservazione che mi sento di fare è che in ottica almeno tecnico-giuridica, il riferimento al concetto di difesa mi sembra più il frutto di una suggestione che non l'esito di un ragionamento argomentato e rigoroso. Mi sentirei di escludere che in questo caso siano ravvisabili i pilastri della legittima difesa. Il ruolo del giudice deve essere ovviamente solo l'applicazione rigorosa delle norme di legge e ovviamente il giudice non può tener conto dei movimenti di pensiero che si formano sui social, magari alimentati anche da una comunicazione efficace, come pure è accaduto in questo caso.
7: È anche, secondo lei, un nuovo capitolo dello scontro tra governo e magistratura?
6: Quello che a me preoccupa maggiormente sono gli atteggiamenti che minano a contestare la legittimità delle decisioni prese dalla magistratura in funzione di promuovere il consenso proprio politico in momenti come questo che preludono alla prossima campagna elettorale.
4: Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Anche nelle ultime ore Washington ha preso di mira anche le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese e vicino allo stretto di Hormuz. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain. In studio per gli aggiornamenti Alessandra Tommasi.
8: Buongiorno Andrea. Come dicevi, gli Stati Uniti continuano ad attaccare anche le infrastrutture civili iraniane che Trump aveva detto avrebbe colpito per spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Stanotte sono stati presi di mira diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione. Il bilancio di 3 morti e 8 feriti. E soprattutto i media iraniani hanno detto che vicino allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, cioè quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera nel Mar Rosso, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. E a questi raid l'Iran ha risposto stanotte colpendo le basi statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain, ma anche minacciando un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane non si interromperanno nei prossimi giorni. Un altro fronte di guerra, per quanto non aperta, sulla carta c'è il cessate il fuoco, è Gaza. Gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat.
4: Grazie Alessandra. In Russia i droni ucraini avrebbero colpito un centro della logistica causando 7 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, e la notizia arriva dal governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wild Berries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte. Il sindaco della capitale ha parlato di più di 370 droni. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle difese antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 chilometri dalla capitale. Francia e Germania hanno annunciato un rafforzamento della cooperazione nel campo nucleare nel corso di un vertice tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Merz ha detto che Berlino parteciperà quest'anno a un'esercitazione nucleare con le forze armate francesi. L'obiettivo sarebbe la deterrenza. Il servizio da Parigi.
9: La Germania parteciperà già entro la fine di quest'anno ad un'esercitazione di dissuasione nucleare francese. Lo hanno annunciato ieri Emmanuel Macron e Friedrich Merz nella conferenza stampa che ha concluso l'annuale Consiglio dei Ministri comune franco-tedesco, cui questa volta si è aggiunto un inedito Consiglio di difesa. Annuncio emblematico perché concerne la questione strategica essenziale della difesa militare francese e più in generale europea. La dissuasione nucleare, essendo la garanzia principale della propria sicurezza per Parigi, ma anche la dipendenza più importante per il resto dell'Europa dall'alleato americano, sempre meno affidabile dopo l'arrivo di Donald Trump alla presidenza. Una cooperazione inedita che punta, secondo le parole di Macron, a creare una nuova intimità strategica tra Parigi e Berlino, nonché una nuova incertezza per gli avversari dell'Europa sulla sua capacità di dissuasione, con la possibilità già a corto medio termine di vedere dei caccia francesi con munizioni nucleari su delle basi tedesche. Annuncio politico e strategico che compensa, senza però cancellarle, le divergenze e le cooperazioni mancate in materia di militare convenzionale, che vanno dall'abbandono del progetto di aerocomune SCAF ai dissensi sui sistemi di difesa antiaerea. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo, così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del Partito Laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni lo scorso giugno di Keir Starmer. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
10: The duly elected leader of the Labour Party is Andy Burnham.
11: Una svolta a sinistra, inequivocabilmente laburista, così il nuovo leader Andy Burnham ha presentato il suo piano di governo.
12: We put the power at the service of people and places who have been waiting too long.
11: Ispirato alla storia del partito e alle lotte della classe operaia, alla promessa di correggere gli errori del capitalismo degli anni Ottanta, nazionalizzare alcuni servizi ed investire in spesa sociale ed edilizia popolare.
12: The right used the phrase take back control, but they are the ones who gave it away in the first place. And I want people to say once again that Labour for us.
11: Questa è l'ultima speranza per il Labour, ha detto Burnham, che lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il settimo dall'anno della Brexit, il 2016. Ancora molti dubbi sui nomi dei ministri del suo governo. La sfida è unire un partito prima e un paese poi profondamente divisi.
4: A Genova 25 anni fa stava per iniziare il G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e da violenze terrificanti delle forze di polizia. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. In città è in corso una serie di incontri organizzati in occasione di questo anniversario. Sentiamo Vittorio Agnoletto, che nel 2001 era portavoce del Genoa Social Forum.
13: Ieri gran parte della giornata è stata dedicata a studiare i nuovi strumenti di repressione. Dalla zona rossa alla smart city, l'evoluzione delle politiche di controllo tra processi biometrici basati sull'intelligenza artificiale e profilazioni. Era questo l'argomento di uno dei convegni, mentre poco lontano andammo in scena un workshop per imparare proprio come sfuggire agli algoritmi di riconoscimento facciale e per studiare la potenzialità dei social alternativi rispetto a quelli gestiti da Big Tech. Sotto la spinta dei movimenti pacifisti, la giunta comunale ha proposto un osservatorio consigliare permanente per monitorare la movimentazione del materiale bellico nel porto. L'iter della delibera è in corso ed è stato oggetto di accese polemiche politiche. Oggi alle 11 a Palazzo Ducale inizierà l'Assemblea dei Movimenti, la cui organizzazione è stata affidata ai No Kings, il movimento più giovane, ma che fin dall'inizio si è posto come luogo unitario di convergenza. Si inizia con una plenaria e si proseguirà con gruppi di lavoro sui vari temi, dalla casa alla sanità, dall'energia alle pratiche di pace, per concludersi nel pomeriggio con alcune proposte concrete. Tra queste l'adesione alla mobilitazione del 21 novembre, con manifestazioni in tutte le capitali europee. In quel periodo, infatti, i governi staranno elaborando la legge finanziaria per il 2027 e l'obiettivo è quello di contestare la crescita delle spese militari e ottenere un aumento dei fondi per la sanità, i servizi sociali e l'istruzione.
4: Tra i protagonisti delle proteste al G8 del 2001 ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche, che in questi giorni è a Minneapolis negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
14: Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è porre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni, è tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
4: A Lecco la questura ha annunciato delle multe contro alcune decine di persone che ad aprile avevano manifestato pacificamente. La protesta riguardava un omaggio ai militari repubblichini organizzato da gruppi neofascisti. Alessandro Braga ha intervistato Corrado Conti, che è un attivista della rete antifascista lecchese ed è tra le persone sanzionate.
15: Sono arrivati a decine di compagni e compagni che hanno partecipato a questa protesta, a questa contestazione, degli avvisi di contestazione di illecito amministrativo in cui si viene accusati di turbare la manifestazione dei fascisti o di averla organizzata. Questo comporta pene pecuniarie che vanno la prima da 500 a 3.000 euro e la seconda da 1.000 a 10.000 euro.
16: Quindi tradotto, ognuno dei denunciati potrebbe beccarsi più di circa 12.000 euro di sanzione pecuniaria.
15: 13.000 euro, se prendesse la pena massima prenderebbe 13.000 euro. Questa pena ci verrà irrogata tra circa 30 giorni dal prefetto e noi purtroppo dobbiamo assumere questo grave fardello che soprattutto ha, secondo noi, una importanza negativa come intimidazione, cioè serve soprattutto a far sì che le persone abbiano paura a contestare, a scendere in piazza e soprattutto a contestare le manifestazioni fasciste.
4: Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto dei dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di area sporca e insalubre, ha scritto Trump sul suo social network. Il costo di tale inquinamento, ha aggiunto, deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente. La Commissione europea ha presentato la riforma del sistema degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo. Si rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote, cosa che renderà più difficile la riduzione dei gas serra al 90% entro il 2040. Monica Di Sisto è un'economista della campagna Sbilanciamoci.
17: Qual è il mantra che passa, per dirla in modo molto semplice? Che adesso inquinare è possibile perché siccome tutti inquinano, l'Europa perde un po' il ruolo da mercato traino. Noi che cosa ci eravamo sempre detti? Che noi eravamo comunque paesi altospendenti e quindi entrare nel nostro mercato significava accettare delle regole perché comunque si poteva vendere bene. Noi che cosa diciamo? Siamo sempre più poveri e quindi dobbiamo competere alle stesse regole degli altri e perdere quella leadership ambientale, ma anche quella capacità di indirizzare le politiche globali che avevamo assunto all'inizio degli anni 2000. Quindi non è solo un fallimento tecnico, ambientale, gli ambientalisti piangono, è un calamento di braga importante della nostra governance e un cambiamento di fatto di priorità nella politica.
4: In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero essere alcune in meno con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 10.30. Buon ascolto.
18: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
19: Popolare Network.

La sparizione delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute

dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le più ambite erano quelle di Forza Pace. Se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più.

0: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai festi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
8: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
9: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
10: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni

0: A provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
2: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
3: Mamma è offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

sabato 18 luglio 9:32 minuti, rassegna stampa qua da Radio Città Fujiko, che parte dal punto più basso, ovvero sia dalla sguaiata campagna del centrodestra sulla vicenda della clemenza per il gioielliere Ruggero, quello che ha fatto secco due rapinatori e ferito un terzo quando già erano lontani dal suo negozio e non c'era nessun rischio della vita personale. Comunque la lotta armata, così la chiama giustamente il manifesto, con l'articolo di Michele Gambirasi, Ruggero, la destra ha il suo eroe. Senza mai nominarlo, la Presidente del Consiglio difende l'uomo condannato per duplici omicidi. Salvini pensa di candidarlo. Infatti c'è una nota di Salvini che dice, e il manifesto la riporta, il partito sta valutando ogni possibile iniziativa nel pieno rispetto della legge, compresa l'eventuale candidatura qualora ne ricorrono i presupposti. E quindi Salvini, non contento di aver creato il mostro Vannacci che lo sta disegnando, si prepara a un Vannacci bis. Questo comunque alle 16:40, questa è la cronaca che il manifesto ci riporta di ieri pomeriggio, Mario Ruggero è entrato nel carcere a Bollate a Milano, atteso da una folla di cronisti e di sostenitori, all'indomani della strigliata del collo riservato al ministro della giustizia Carlo Nordio. L'orofo di Asti ha rincarato la dose. Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Nicole Minetti, penso che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Quindi sappiamo che la grazia viene data come atto di clemenza per chi si è pentito, non mi sembra che sia il suo caso, perché dice arrogantemente Mattarella mi deve dare la grazia, ma questo è infatti dice anche il Corriere con Matteo Castagnoli e Nicolo Fagone la zita, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, ora sono pentito, mi aspetto la grazia Mattarella, neanche fosse un rimborso del fisco, la moglie presenta la richiesta di clemenza, questo è e naturalmente dicevo che la destra ha fatto il suo eroe con tutta una serie di trasmissioni, in particolare su Mediaset, dove tutti, il carrozzone berlusconiano prende parola e che fa eco ai giornali del centrodestra, per cui leggiamoli in rassegna i titoli che sono solo un programma, La Verità, l'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Ruggero, ovviamente siamo tutti l'Italia secondo La Verità, perché una faccia una razza per quelli della destra, Il Giornale, l'Italia che si difende, e questa sarebbe la moderata. Quindi Il Tempo, l'Italia con Ruggero, crisi di nervi a sinistra, o ancora Libero, che vergogna, Ruggero in lacrime in carcere, si starà per 14 anni, ira Meloni, basta risarcire chi commette reati. In realtà non è direttamente legata alla vicenda di Ruggero questo commento, ma al nuovo decreto sicurezza, per cui per esempio quando il poliziotto sperona una rame e qualcuno ci lascia la pelle, chi ci lascia la pelle non ha diritto a rifarsi rispetto allo speronamento subito. E mentre nella politica si racconta che Meloni sponda con Salvini mentre Vannacci recluta l'avvocato del gioielliere, si fa gare tra i fascisti a ingraziarsi questo personaggio, il legale Novani, capo del legislativo dei Fratelli di Fronte Nazionale alla Camera, la Premier lascia l'alleato alla guida della battaglia pubblica nel caso, oggi il leghista è a Bollate. E Piantedosi non è che dica da ministro dell'interno che la clemenza è appannaggio di Mattarella, e poi a parte il caso scandaloso la Minetti andrebbe data da quando uno ha scontato a parte della sua pena e si dichiara pentito. No, lui fa il pesce in barile, clemenza, leggo sempre da Repubblica questa volta con Roberto De Cicco, clemenza, bisogna vedere le carte, io non firmo appelli. Questo è quanto, ma questo personaggio che viene citato, questo Ruggero comunque, il bravo cittadino, anzi l'identikit di quelli che dicono, quelli della destra, difendiamo la brava gente, è in qualche modo messo sotto analisi dal manifesto e Alberto Piccinini, il borghese piccolo piccolo sotto radiazioni social. Dunque, Ruggero è stato oggetto di talk show roventi sulla legittima difesa, intervistato in poltrona da Mario Giordano, io sto con Ruggero immancabile, prima di Salvini poi Mannacci, adesso Elisabetta Canalis a media e Melissa Satta, la Canalis potrebbe dire fascisticamente. Poi abbiamo la replica in loop nella messicana TV del pomeriggio dall'immagine sghembe della telecamera di sorveglianza fuori dalla sua gioielleria.
Ruggero, il trionfo dell'onesto lavoratore, eccolo qua, Identikit, l'epifania dell'uomo per bene che dopo un po' giustamente non ce la fa più, la parodia di un'epoca, vecchia invenzione di una sceneggiatura, una maschera dell'eterno fascismo, persino un tuffo nel sadismo degli anni 70, gioiellieri, poliziotti comunisti, Milano Odium, Roma Nera, che ci possiede di nuovo come un filmaccio di vampiri argentini. Questo è il sentimento di pancia, ma una pancia politica che sta alimentando il centro-destra di questa campagna, quando vuole chiaramente sdoganare in chiave di consensi elettorali a basso costo, quello non è la legittima difesa ma la giustizia fai da te. Per cui se è legittimo rincorrere dei rapinatori quando sono già fuori dal proprio negozio, non c'è nessun rischio, rincorrere la pistola e farli secchi, beh, a questo punto va bene. Se è perdente perdente, occhio per occhio, la vendetta, farli secchi anche dopo un mese, che differenza c'è? Se questo è il principio che ci riporta al Far West. Ma tutto questo viene condito da un clamore, come sempre un frastuono, che impedisce magari ad alcuni il minimo di ragionamento, gogna social contro i giudici, la situazione tra magistrati, dai ministri accuse odiose, anche perché una clemenza come pretenderebbero Salvini, Vannacci, Fratelli d'Italia, Forza Italia, eccetera eccetera, non sarebbe una clemenza, sarebbe un sorta di appello di quarto grado, dove il Presidente della Repubblica, su iniziativa del governo, smentisce il potere giudiziario, alla faccia dell'indipendenza dei poteri di Montesquieu. Comunque questa cosa non è particolarmente ben vista, questa indipendenza dei poteri dei fascisti. Le toghe rispondono a Crosetto e a Nordio: abbiamo applicato solo la legge, la loro legge peraltro, questa è la cosa curiosa, in corso violenta campagna diffamatoria. Infatti la teoria che arriva su questi giornali, che non se ne può più con queste leggi farlocche, dovrebbero, se proprio fosse vero, prendendoli sul serio, bisognerebbe in qualche modo rivolgere al loro governo, che fa un decreto dopo l'altro, e direi che una sorta di violenza serpeggiante in Italia non sta certo diminuendo, anzi. Ma ci sono poi dei racconti altrettanto farlocchi, come quello: era un gioielliere che ha subito diverse rapine, non è vero, dicono quelli dalla polizia. E poi l'altra cosa, che è recidivo, c'è un precedente: la pistola è un vizio, il gioielliere aggredì il fidanzato della figlia. La ragazza era stata picchiata, direi che l'ambiente si commenta da sé. In piena notte andò armato il gioielliere a casa dei genitori di lui per minacciarli con la pistola. Quindi non è certamente un povero angelo caduto all'inferno. Allora, una grazia tira l'altra, dice Marco Travaglio. Il derby della clemenza senile tra Mattarella, Minetti e Nordio e Ruggero è l'ennesima prova di ciò che scriviamo da quando il Quirinale miracolò la pappona di Berlusconi, creando un precedente devastante. Non si grazia chi non ha scontato parte della pena, non ha cambiato vita e racconta frottole per farsi salvare. Il caso di gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato la schiena a tre ladri in fuga che non potevano fargli nulla e averne trucidati due svuotando il caricatore nel corpo di uno e prendendo la calci, potrà essere valutato tra 4-5 anni, quando il giustiziere cunerense avrà scontato almeno un terzo della pena, riconosciuta la gravità del suo crimine e chiesto scusa alle famiglie delle vittime, che meritavano la galera, non la morte. La grazia non è un quarto grado di giudizio per ribaltare le sentenze sgradite al governo prima ancora di essere scritte. Qui manca persino la motivazione della Cassazione, per cui non si sa cosa commentino questi analfabeti. È un atto umanitario, eccezionale, esclusivo di Mattarello e non di Nordio, ma chi lo ricordava sul caso Binetti se ne scorda sul caso Ruggero e viceversa, e serve a lenire gli effetti ritenuti eccessivi di una condanna giusta. Può essere il caso di un 72enne che rischia di finire i suoi giorni in cella per aver perso la testa dopo una rapina? 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio volontario sono il minimo di legge, ma tra qualche anno, se non avrà avuto i domiciliari per l'età e ci sarà ravveduta, nessuno si scandalizzerà se il collo e deciderà di chiuderla lì. Purché la grazia non suoni come una sventita alle condanne, lascia passare per altri aspiranti Ruggero. Se no, dovremo stare a larga dai negozi per non trovarci sotto il tiro di qualche Charles Bronson della mutua che spara dal terzo uomo dove coio coio. Tra l'altro, Ruggero è recidivo. Nel 2005 ruppe in piena notte a casa del fidanzato della figlia che l'aveva alzato le mani. Lo prese a pugni, puntò la pistola contro lui e sua madre e suo padre urlando: «Non finisce qui, bastardo!». Poi patteggiò 2 mesi di carcere senza entrarci. Il GIP gli
tentò di portare l'arma fuori dal negozio. Se gliel'avesse proprio ritirata, due ladri uccisi nel 2021 sarebbero in galera, ma sarebbero vivi. Ora i nostri governanti, dopo 4 anni di flop sulla sicurezza, vorrebbero cambiare un'altra volta la legittima difesa per scrivere nel codice ciò che non esiste in alcun paese, ma sono i film di mafia e di far west. Chi subisce un torto spara vista e si fa giustizia da sé. Bel garantismo, bel rispetto per le forze dell'ordine. Lo proclamò Salvini nel 2019 lanciando la sua schiforma, che ovviamente diceva tutt'altro. Ruggero gli credette ora in galera. L'unica riforma sensata sarebbe un attenuante speciale per i cretini che ancora credono a questi caffari.

0: E chissà che un giorno, tanto scalpore per questo giustiziere della notte, venga invece speso per chi muore sul lavoro. Sarà un giorno di civiltà. Ma leggiamo su questo tema che invece le cose vanno diversamente. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore. È morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto per lavori di manutenzione in una ditta per produrre succhi a Masitorello, siamo qui nel Ferrarese. Altre due vittime, entrambi ieri. Un operaio schiacciato da un rullo in una cava a Giavere del Montello, siamo nel Trevisano, e un 33enne folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montano Salentino, nel Leccese. E questo mentre la CGIA, questa organizzazione che studia i fenomeni sociali e economici del paese, parla che negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti in quasi di 550.000 unità. Un dato che desta forte preoccupazione poiché mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del sistema occupazionale nazionale, ovviamente anche previdenziale. Entro il 2029, infatti, oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età e o per anzianità contributiva. Chi sosterrà questi lavoratori? Ci chiede allora la CGIA, questo è quanto arriva, e tra l'altro questo tema diventa ancora più acuito nel mondo della sanità, perché sappiamo che ci sono già grandissime e gravose oneri e buchi neri a partire dalle prenotazioni per le visite degli utenti. E Corriere della Sera di Bologna ci parla, e quindi parliamo della città, infermieri, la grande emergenza e boom di uscite e dimissioni. Il NURSIND, questa è l'associazione al Sant'Orsola, 240 cessazioni nel 2025, circa 300 l'ausl. Per esempio la città di Imola è in difficoltà. I casi concorso, dal 2016 al 2025 i candidati concorsi per infermieri sono calati del 94,7% nel bolognese. Naturalmente il tema sono i costi degli affitti per chi è da fuori, ma non solo, e vengono elencati, questo cahier dal De Dolans, dal Corriere di Bologna: turni impossibili, burnout, mi sono licenziato 2 volte a 59 anni e mi rifugio nel privato. E quindi anche questo è un incentivo alla sanità privata, dove chi può pagarci si cura e gli altri sono affatti loro. Questa è la storia di Irma, infermiera per una vita, chi è in prima linea rischia, questo è quanto. Però, dice il manifesto, tutto va bene, ma dalla Marchesa, perché per esempio se passiamo dalla sanità alla scuola, leggo con Luciana Cimino, scuola, dispersione sconfitta, il governo si fa i dati in casa, un po' come sul lavoro, no? I numeri sono dell'istituto Invalsi, abbandona l'Italia al 7,3% sotto la media europea, un quadro che non collima con l'Istat, quindi l'Invalsi, il mistero, dice che va bene, l'Istat che è più indipendente dice non è vero. Il comparto CGL del settore, la FLC, resta le diseguaglianze territoriali che separano gli studenti. Se poi facciamo un volo sui diritti, questa volta individuali, nell'Europa siamo tra i buoni, quelli che sono buoni perché stanno con l'Ucraina, poi parleremo anche di questo, ma certamente, ma per il momento rimaniamo a Giuseppe Sedia, che da Varsavia e dal manifesto Polonia, no, riconoscimento della convivenza tra coppie LGBTQ. E questo è il caro Nowrocki, presidente della Polonia, questo grande cambio di passo della Polonia e anche dell'Ungheria, in realtà cambia solo di passo sulle alleanze militari, sul resto ben poca roba. Il veto comunque questa volta arriva dal presidente Nowrocki, del suo riconoscimento alle coppie LGBTQ sulla convivenza. Nulla che somiglia a un quasi matrimonio può contare sul mio sostegno, dice. Tutto questo, naturalmente, le battaglie per i diritti vengono offuscate, diciamo ancora una volta, dal clamore, dalla barbaria della vicenda dell'orfo. E allora torniamo sull'argomento e sentiamo il commento di Matteo Pucciarelli, che è un giornalista della Repubblica.
1: Il punto che purtroppo un pezzo di politica e di propaganda finge di ignorare, ma non per ignoranza, ma perché è una strategia politica ben chiara, è quella di raccontare questa vicenda come legittima difesa, quando legittima difesa non è. Ma non è un'opinione, né solo una decisione dei giudici, è un qualcosa che possiamo osservare con i nostri occhi guardando quel video. Legittima difesa implica che tutti stai difendendo in un determinato momento in cui la tua vita è in pericolo o la vita dei tuoi cari. Ecco, uscire dalla gioielleria, andare a rincorrere delle persone e spararli, e dopo che le hai sparato tirargli anche un calcio in faccia quando sono a terra, ecco, questo non è legittima difesa, ma è giustizia privata, è vendetta, è un'esecuzione. Ecco, chi fa confusione purtroppo sta veramente, non sta facendo servizio alla comprensione generale di questa vicenda, che devo dirlo è drammatica, e fino a un certo punto è ovvio che si deve solidarizzare con chi subisce una rapina, per l'amor di Dio, non è in discussione, è il dopo che basta guardare con i nostri occhi, però ripeto che invece ti spiega e ci racconta tutto un altro film.
2: Questa vicenda, dicevamo, è stata cavalcata dalla destra, dal ministro Nordio, Salvini, Vannacci e anche altri. Tu in un post hai sostenuto che l'idea stessa di chiedere la grazia per un caso del genere equivarrebbe a introdurre per via indiretta la pena di morte.
1: Proprio così, cioè se noi chiediamo la grazia per chi ha deciso autonomamente, in pochi secondi certamente, ma c'è stata una scelta, c'è stata una volontà di essere giudice di una situazione in cui hai analizzato i pro e i contro, ma hai definito colpevoli delle persone, colpevoli che meritavano la morte, quindi ti sei fatto non solo giudice, ma ti sei fatto boia perché hai ucciso delle persone, e per chi crede ti sei fatto anche dio di queste persone. Noi stiamo legittimando la pena di morte indirettamente con questa grazia, perché poi dopo che la dai a lui è chiaro che diventa un principio che può valere anche per altri. Stai dando un messaggio che puoi uccidere delle persone perché sei arrabbiato, perché hai ricevuto un torto, e ci sarà un pezzo di politica che ti grazierà. Si legittima la pena di morte, ma non dello Stato, cosa che ti riporterebbe indietro di decenni, ma si legittima la pena di morte del singolo cittadino che si fa queste cose, cioè giudice, boia, e per chi crede Dio. È qualcosa di agghiacciante se ci pensiamo bene. Il sottinteso della richiesta di grazia a un uomo che comunque ha avuto diverse attenuanti nei vari gradi di giudizio, quindi ha ricevuto una pena minore rispetto a quella che poteva essere l'ergastolo se uccidi le persone. Ecco, veramente non si capisce, non si comprende il rischio che c'è dietro a una cosa del genere, cioè precipitare le nostre società nel caos dove tutti i pistoleri si fanno giustizia da loro per un torto vero presunto che possono ricevere. Nel caso specifico un torto vero, ma non esiste la pena di morte per la rapina.
2: Come dire, questo concetto se viene smantellato affossa lo Stato di diritto e si va verso una fascistizzazione della società, anche questo è scritto.
1: Una fascistizzazione e allo stesso tempo anche, io definirei una specie di ultralibertarismo, no? Cioè per cui io posso disporre pienamente dell'esistenza di un'altra persona, se ne ho le condizioni, se ne ho la facoltà, se ne ho il potere, se ho l'arma. Insomma, è qualcosa di distopico. Infatti quando si ragiona di questa vicenda, al di là poi dei nostri, come posso dire, delle nostre pulsioni più intime, che magari posso comprendere, che ti fanno solidarizzare in un certo modo con chi ha già avuto delle rapine, si devono invece però far pensare su che tipo di società noi vogliamo e su qual è il pericolo di legittimare comportamenti di questo tipo. Il monopolio della giustizia e anche della repressione, è una parola che a me non piace, ma non può essere affidata al singolo cittadino, perché altrimenti saltano tutte le regole di civile convivenza, più o meno civile convivenza, che con grande fatica nel corso dei decenni, dei secoli, forse vuole dire, siamo riusciti a costruire.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Ancora qualche nota su questa vicenda. I penalisti, gli avvocati di difesa, che molto spesso nella storia sono un po' contrapposti ai PM, ai pubblico ministeri, questa volta invece prendono posizione, che dicono no al diritto a una vendetta privata, facendo più o meno eco a già quanto ci diceva nell'intervista Matteo Pucciarelli. Il diritto di difendersi non può essere confuso col diritto di vendicarsi, dice il presidente delle Camere Penali Petrelli. Una domanda di grazia, pur legittima, non può costituire né un ulteriore grado di giudizio né uno strumento per correggere politicamente una decisione definitiva. E così spiega. La vicenda impone rispetto per il dramma umano, ma la giustizia non si tutela contrapponendo sentimento popolare e giurisdizione. Tant'è che il sentimento popolare poi è una gran cassa mediatica costruita a suon di trasmissioni televisive. Ma tutto questo la Meloni fa un po' pesce in barile, perché non parla dell'argomento, lascia ai suoi sottotenenti come Bignami l'attacco ad alzo zero, poi invece parla della tolleranza zero verso il crimine, come se fosse naturalmente qualcuno in questo paese che è compiacente al crimine, se non la mafia e altri che magari stanno al governo. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero verso chi pensa di poter terrorizzare le persone per bene, di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall'altra parte e copre le spalle a chi garantisce la sicurezza, perché così chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà. Lo scrive su X la Premier Meloni, è quello che il Manifesto commenta. La campagna elettorale del Meloni non bada al Colle, e la leader Fratelli d'Italia fa la furba, martella sul tema populista dei risarcimenti ma glissa sul resto. La caccia al consenso si gioca sul sostegno dell'autodifesa senza limiti. Tutto questo mentre in Parlamento, e qui entriamo nella pagina politica, viaggia il cosiddetto Melonellum, l'ennesima porcata sulla legge super truffa elettorale. Il Melonellum viaggia verso il Senato con l'incognita della consulta. Questo è sempre dal Manifesto, che mi dà l'avvio a questa pagina della politica. Lupi annuncia che riproporrà le preferenze, incerti tempi per l'approvazione, ma il testo è pieno di vulnus costituzionali, quindi non è detto che passi indenne dalla Corte Costituzionale come tante altre leggi che sono state varate da questo governo. La legge elettorale a Palazzo Madama, questa invece è il Corriere con Alessandra Arachi. Preferenze, Salvini e Lupi insistono. Noi moderati riproporremo il tema. Schlein hanno paura di perdere, il paese reale chiede altro. Il vice premier, il leader della Lega, spero che ci sia la possibilità di recuperare. Naturalmente se il Senato proporrà delle modifiche al testo già approvato alla Camera, la legge dovrà tornare di nuovo alla Camera in seconda lettura. Quindi allora i tempi sono questi descritti dal Corriere della Sera. Il testo della Camera tra martedì e mercoledì sarà incardinato in commissione. E il retroscena, perché il Corriere si ammanisce sempre larghi retrosceni, questa volta è di Simone Canettieri. La trincea in Forza Italia in 10 punti a dire no all'emendamento, la prudenza di Fratelli d'Italia. L'ultima parola spetta la Meloni e c'è il lodo la russa. Questo, il Presidente del Senato cerca una soluzione per introdurre il meccanismo. Questo è quello che arriva dal Corsera. Ma su questa legge poi naturalmente era fatta cucita su misura del centrodestra, e se ne nota tra le altre cose, oltre che la disegnanza del Premier in anteprima, cosa che chiaramente mette in difficoltà il centro-sinistra e non il centrodestra, c'è anche questo elemento forse ancora più significativo, descritto da Miriam Di Peri: centro-sinistra penalizzato dalla norma che ruba voti, così il vantaggio si riduce, cioè si castigano le piccole formazioni che sono più presenti nel campo largo che non certo nel centrodestra, a meno che la Lega non continui a scendere. Le proiezioni di Utrend, col Melonello un campo largo avanti, ma il taglia cespuglio fa sottigliare la forbice tra le coalizioni. E allora questo c'è, cosa fa il centro-sinistra, ce lo racconta la Repubblica. Schlein, la spinta sull'alleanza larga va all'attacco sul carovita, le difficoltà per raggiungere l'unità tra i centristi. Onorato, noi andiamo avanti. La leader ai suoi, la gente preoccupata dalle bollette e dei prezzi dei carburanti. Secondo poi il Fatto Quotidiano c'è questo elemento per cui, come sempre, i problemi della Schlein, più che le polemiche di Battista, Conte, altri, ma è il fuoco amico, per cui leggo con Wanda Marra: Schlein nella palude Dem, via la corsa dal terzo nome. Tra Elli e Conte, le consultazioni franceschine per trovare una soluzione sulla premiership, tentativi per l'ipotesi De Caro, questa volta è il nocturno di De Caro. Pazze idee, così le definisce Vandamarra, un nome fake come candidato a Palazzo Chigi. Questo è quanto. E poi naturalmente c'è sempre lo scoglio dello scorpione e la rana, cioè l'Italia Viva e Renzi. C'è chi lo vuole per fare il numero, c'è chi non lo vuole perché altrimenti lui fa il suo numero. Questo è quello che arriva. Certo è che forse degli esempi anche più probanti dai territori favorirebbero una così fascinazione a un voto al campo largo, perché parliamo della lista centro-sinistra per Casalecchio, che si batte contro il progetto urbanistico nell'area dell'ex Pedretti, dove dovrebbero essere abbattuti 19 alberi per realizzare un parcheggio privato. Questo allora ne parliamo con Roberto Matulli, che è una figura molto conosciuta a Bologna perché, nonché ingegnere, fu importante come assessore allora all'urbanistica del comune proprio di Bologna, e a lui la parola.
4: Chi adesso parla di procedere immediatamente propone di costruire un edificio di 7 piani, alto circa 28 metri e lungo circa 44 metri, che diventa una diga infernale tra la Casa della Conoscenza e il teatro, che sono le due principali presenze che ospitano attività culturali formative importantissime. Questo edificio quindi non contribuisce a dare un senso al centro della città, ma raziona ulteriormente la possibilità di avere degli spazi pubblici adeguati all'importanza di una piccola città come Casalecchio.
2: Una delle criticità che sono state segnalate riguarda anche gli alberi di Piazza del Popolo. Si parla di 19 alberi che verrebbero sacrificati per costruire un parcheggio sotterraneo, è così?
4: Sì, la situazione è questa, che il comune si assume l'onere di abbattere, non il costruttore privato, il comune si assume l'onere di abbattere 19 alberi in Piazza del Popolo e in via 20 Settembre, che è una laterale che porta poi sulla Porrettana, per permettere la costruzione di un parcheggio sotterraneo sotto il suolo pubblico in diritto di superficie. Attraverso questa disponibilità del comune si riesce a fare una parte della rampa di discesa, una gran parte del corsello di scorrimento e direttamente o interamente o parzialmente 18 posti auto. Naturalmente questi saranno venduti ai prezzi di mercato, il comune non intascherà assolutamente nulla, ma avrà la possibilità di consentire ai cittadini di Casalecchio di camminare attorno al palazzo. Mi pare che sia uno scambio ineguale e completamente sbagliato dal punto di vista urbanistico.
2: Leggevo che un altro problema riguarda le compensazioni, diciamo, del verde, che non si sa dove farle.
4: Beh, sì, perché la costruzione di quell'edificio è mostruosa. Pensiamo che si vanno a realizzare 4.000 metri di superficie costruita sopra 2.000 metri di area di superficie. In pratica sono 18.000 metri cubi su 2.000 metri di superficie. La normativa impone che il costruttore debba cedere 2.500 metri di verde pubblico. Naturalmente 2.500 metri di verde pubblico non si possono fare su un'area di 2.000 metri, no? Allora si fa uno scambio che si chiama monetizzazione, cioè si traducono dei metri quadri di verde che non vengono realizzati in soldi e si dice che poi si farà del verde pubblico. Però dove si farà questo verde pubblico? La logica impone che sia realizzato nelle circostanze dell'edificio, perché è la realizzazione dell'edificio che richiede quel verde pubblico per legge. Magari invece si farà del verde pubblico al Faianello, a San Biagio, da qualche parte di questo genere, ma se la legge ti impone di fare il verde pubblico collegato agli interventi che vai a fare, se non riesci a farlo direttamente sull'area, devi farlo però nelle circostanze, in modo che qualcuno che vada ad abitare lì possa andare a piedi, quindi in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, nel giardino. Non è che possiamo farlo ai confini estremi del comune, questo verde pubblico, di cui hanno diritto invece quelle persone che si andranno ad insediare in quell'edificio. Un discorso affine c'è anche per quanto riguarda i parcheggi pubblici. Ad esempio, una parte dell'edificabilità, molto poca e in modo sbagliato, viene dislocata su un'area scolastica che viene messa a disposizione dal comune, perché i bambini sono calati e non c'è più necessità di scuole, ma siamo in una zona come quella della Marullina in cui non ci sono sostanzialmente spazi pubblici, e quello delle scuole era il più importante spazio pubblico. Però una parte dello standard di parcheggio pubblico, si dice, è già stato realizzato, è il parcheggio Ronzani, pieno centro di Casalecchio verso il fiume Reno. Alcuni di quelli che vanno a abitare là nel nuovo edificio che si fa nell'area scolastica, per fruire anche del parcheggio pubblico, dovrebbe lasciare la macchina al parcheggio di via Ronzani e fare 1200 metri a piedi per arrivare a casa. Ma ha una logica tutto questo.
2: Il progetto originario dell'ex Pedretti prevedeva 9 piani e poi si è arrivati a 7. L'amministrazione però non vuole mediare ulteriormente per migliorare il progetto?
4: L'amministrazione è in una posizione che direi che è la parte debole del contratto tra le parti. Il progetto non va avanti come una normale costruzione, ha bisogno di essere preceduto e accompagnato da una, si dice, convenzione. La convenzione è un contratto tra due soggetti, in questo caso un soggetto pubblico e un soggetto privato. Il soggetto pubblico è assolutamente cedevole nei confronti del soggetto privato e i due piani che si spostano non servono ad accorciare l'edificio per dare spazio e realizzare una piazza tra la Casa della Conoscenza e il Teatro Comunale Laura Betti, ma vengono tolti semplicemente in altezza e catapultati nell'area scolastica, certo, aumentandoli però, perché l'area scolastica non è in centro, vale meno, e quindi per avere una equiparazione economica bisogna costruire di più rispetto ai due piani che si tolgono. Un bel gioco delle tre carte anche questo, direi.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
5: Penne di classe e piume d'oca.
0: E col gioco delle tre carte dell'ex assessore Matulli veniamo allora anche a questioni ambientali, urbanistiche, cementizie di casa bolognese. Per cui leggo dal Corriere di Bologna: mini passante, il ministero è pronto a firmare. L'accordo con De Pascale sarà firmato il prossimo 23 luglio, racconta Francesco Rosano dal Corriere di Bolognese. Nell'intesa anche il rifacimento dei ponti. Sono giorni caldi, non c'è dubbio, e ci dicono che comunque di registro ancora qualche giorno, poi forse arriva un temporale e la temperatura si abbassa. Mi sembra quasi che ci sia una sorta di rimandare sempre al giorno dopo il giorno della risurrezione, in modo da arrivare più o meno a settembre per poi dirci passata la nottata, scordiamoci il passato e aspettare l'estate prossima senza mai affrontare i veri problemi. Perché i problemi ci sono, il rapporto che sempre per quanto riguarda questa volta la regione emiliano-romagnola ci riporta Francesco Rosano dal Corriere di Bologna, sempre questo foglio che prendiamo in esame. Clima: l'Emilia-Romagna è la regione più esposta a rischi e con più emissioni. E oggi arrivano nuovi temporali, allerta gialla della protezione civile, sappiamo che tanto è il caldo, tanto sono devastanti i temporali che arrivano. Le buone notizie: ma la transizione ecologica qui avviene più rapidamente rispetto ad altri territori. Sulla transizione ecologica smettiamo di guardare local e pensiamo global, anzi pensiamo euro, perché la pagina del manifesto Un brutto clima ci racconta: mercato del carbonio, l'inchino dell'Unione Europea agli affari non basta alle aziende. Insomma, l'appetito viene mangiando oppure l'appetito viene distruggendo. Per Bruxelles i produttori di energia potranno rilasciare le emissioni fino agli anni 2040, ma la riforma scontenta molti. Per i Verdi la proposta di revisione indebolisce il Green Deal, ma in realtà chi fa la voce grossa è la controparte, leggo sempre dal manifesto. La trincea fossile, l'asse governo imprese contro riforma ETS. La critica arriva dal WWF che segnala questa operazione delle grandi lobby, quelle che contano davvero. Cede l'Unione Europea alle pressioni dei grandi inquinatori. Urso: questa riforma non è all'altezza, insufficiente per l'industria e per la competitività. E siamo alle solito, quindi c'è la logica di non guardare mai al problema, che viene anche in qualche modo ribadita dal Reconomia, la pagina di questo, su questo tema della Repubblica. La Unione Europea, dice Rosaria Amato da Roma, la Unione Europea ammorbidisce questi ETS, questi limiti, ma le imprese non basta. La Commissione allenta la stretta sul sistema delle quote di emissione. Quindi, ma con questa revisione già prevede più impegni per gli Stati e questo non va bene agli Stati ultraliberisti, ultra deregulation. Si potrebbe dire che uomo avvisato per nulla salvato. Infatti leggo da un'altra vicenda che in realtà arriva dalla Val di Fiemme, il bacino di Stava, mega bacino per neve artificiale nel paese della tragedia con 268 morti, quindi uomo avvisato certamente, salvato fino a un certo punto. La tragedia di Stava, leggo dal Fatto Quotidiano, non è servita a nulla. Quei 268 morti che 41 anni fa vennero causati dal crollo dei bacini di decantazione della miniera di Prestavelli in Val di Fiemme, lo scorso anno furono celebrati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi, ancora più in alto, la quota di 2100 metri sul livello del mare, poco sotto Passo Feudo nel cuore del Latemar, si stanno realizzando a pieno ritmo i lavori per costruire un invaso da 75.000 metri cubi d'acqua, che sarà utilizzato per l'innevamento artificiale di uno dei più numerosi comprensori sciistici del Trentino. No, non per far bere la gente, per innevare artificialmente. Questo è quello che arriva. E sempre per rimanere in campo alpino, è cominciato ieri, invece passiamo a parlare dei movimenti, il campeggio Notab a Venaus, che anticipa la decima edizione del Festival Alta Felicità. Abbiamo parlato con Franco, che è uno degli organizzatori.
6: Queste cose fanno parte dell'estate di lotta del movimento e anche in vista del Festival dell'Alta Felicità. Questo venerdì, cioè oggi, ci sarà a San Didero, dove c'è il nuovo autoporto, di fronte c'è il presidio, la presentazione del nuovo sito di Notav Info. Poi ci sarà la pedicena, dopodiché domani invece a Venaus ci sarà una presentazione di un libro della redazione di Info Out intitolato La lunga frattura, dalla crisi globale a blocchiamo tutto. Dopodiché domenica ci saranno, poi sempre a Venaus, ci saranno i lavori per la preparazione cominciare il montaggio del Festival dell'Alta Felicità, che sarà il 24, 25 e 26 luglio. Dopo il festival, finito il festival, ci sarà un campeggio nella piana di Susa, verso la frazione Tra Due Rivi, dove già in atto è già stato sbancato il terreno dove c'era il vecchio autoporto, e quello nel progetto dovrebbe diventare il deposito dell'eventuale scavo del tunnel di base che inizierà a Chiomonte, il deposito dello smarino, vale a dire degli inerti che dovranno uscire dal tunnel. E non solo quello, ma c'è tutto un progetto di devastazione dove dovrebbe passare la linea alta velocità in mezzo alla frazione, un posto dove ci sono abitazioni, case, persone. Questo è in sintesi il programma di questi giorni.
2: E il movimento Notav è uno dei più longevi della storia, insomma, del nostro paese, una lotta che dura veramente da tantissimi anni. Secondo te, secondo voi, come ha fatto a mantenersi ancora in piedi dopo tanto tempo?
6: Innanzitutto c'è stato all'inizio una grandissima, ma anche nel prosieguo del tempo, una grandissima partecipazione popolare, che in verità con l'andare del tempo un po' è scemata, però quando si tratta di appuntamenti importanti, grandi appuntamenti, la gente viene sempre. Il fatto è che all'inizio avevano pensato di iniziare un cantiere di scavo a Venaus, un paese dove praticamente in mezzo al paese, e quindi lì c'è stata proprio una mobilitazione forte. Dopodiché hanno cambiato idea e questo cantiere l'hanno aperto a Chiomonte, in Clarea, che è un posto fuori dalle abitazioni. Hanno scavato una galleria geognostica di quasi 7.000 metri, ma è un posto che è un po', diciamo così, isolato. Ma nonostante questo, la mobilitazione è continuata. Ma una cosa importante che ci ha fatto durare è che prima di tutto nel movimento ci sono tante anime, dai cattolici agli autonomi, agli anarchici, ai senza patria, insomma anziani, e soprattutto abbiamo tenuto sempre accesa l'attenzione all'informazione, a quello che succede, consapevoli che comunque non si sarebbero fermati e consapevoli che vanno avanti con i lavori in Francia e qui, ma qui con opere propedeutiche, perché poi qua alla fine del tunnel di base non è stato scavato neanche ancora un metro, e a quanto pare, secondo le ultime notizie che ci giungono, quest'opera potrebbe essere, secondo loro, finita nel 2033, ma non ci crediamo perché hanno rimandato tante di quelle volte che comunque hanno avuto non troppi soldi dall'Unione Europea, pochi, veramente pochi. Ora per avere altri soldi devono aspettare il bilancio dell'Unione Europea, che sarà fra qualche anno, perché perché l'Unione Europea formula i bilanci ogni, mi pare, ogni 5-6 anni, quindi bisogna aspettare. In Francia comunque sono molto perplessi. In ogni caso continuano ad andare avanti con l'euro per le proprie deutiche, perché sono un bancomat per le aziende, per gli appalti, per i subappalti. In ogni caso la ragione per la quale siamo durati tanto e continuiamo a durare è perché siamo, insomma, in Valle siamo testardi e quindi non molliamo, con tutte le difficoltà che ci vengono, che ci sono, insomma.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: E completando questa serie di notizie sull'ambiente, possiamo guardare allora quello che pesa l'AFA. L'innalzamento delle temperature inizia a pesare anche su imprese e consumi. Quindi, guardando a un punto economico, con la stima di Confesercenti, che arriva adesso in redazione, convivere ogni anno con 360 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa lo 0,204 del prodotto interno lordo. Le conseguenze dell'AFA: maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Naturalmente uno può dire, beh, pinzillaccare queste offese all'ambiente nei locali quando c'è, beh, in fronte delle guerre, che in un giorno solo brucia tutto quello che può fare un'Europa in un'altra settimana. E allora siamo qui alle guerre. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, annuncia il comando centrale degli Stati Uniti d'America. Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali, dice sempre questo CENTCOM. L'esercito iraniano fa sapere di un comunicato aver sferrato attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania, e ancora ci sarebbero delle vittime e dei feriti in particolare. Ma questo niente, secondo almeno quanto ci dice, speriamo che si sbagli, la pagina della Repubblica negli esteri, perché verso l'escalation in Iran, gli USA mandano in Israele decine di aerei cisterna, quindi per facilitare i bombardamenti in territori lontani, come lontano l'Iran dall'Israele. Il regime, siamo vicini all'ora zero, daremo risposte schiaccianti. Questo è quello che arriva. Ma sulla rappresaglia dell'Iran dopo gli attacchi nordamericani vengono segnalati prima il Corriere, ora la Repubblica, scusate. Iran attacca ponti e centrali, allarme acqua per il Kuwait. Sì, si bombardano le centri di desalinizzazione per popoli che bevono da questi centri, quindi è davvero una minaccia molto molto pesante. Teheran, dice Gianluca Di Feo dalla Repubblica, cerca centro, un impianto di desalinizzazione, misterioso assalto nell'est della Siria, perché anche la Siria è per esempio più coinvolta in questo gorgo, mentre sappiamo che anche gli Houthi vengono chiamati dall'Iran a bloccare lo stretto del Mar Rosso, quindi la escalation è assolutamente presente. Altri aerei cisterna dunque verso Israele, questo è quanto arriva. E poi c'è naturalmente la vicenda, abbiamo citato Israele, eccolo qua. Stop a grattacieli e resort, questo è il Corriere con Giusy Fasano. Il Board of Peace, che è senza soldi, riduce il progetto a Gaza soltanto un campo profughi. Ricordate l'intelligenza artificiale di Trump, oppure la firma di Salma Sheikh, tra ori velluti ed emiri, tutti farsi fotografare, compreso la Meloni, sarà la Las Vegas, i palestinesi ringrazieranno, sì, campo profughi, ma non lo sapevamo, non ci meravigliamo. Mancano i fondi e anche mancano i soldati. Kusher, nessuno ha il coraggio, se si tratta di ammazzare la gente inerme, il coraggio ce l'hanno, altrimenti hanno dei problemi. Questo. E allora andiamo al manifesto, questo tema che parte dalla contesa generale con sotto attacco degli Stati Uniti e le infrastrutture civili iraniane, e poi arriva a striscia continua, cioè parla di Gaza. Dunque, Eschinot può battere Netanyahu tenendo Israele a destra. Sì, perché c'è un grandire adesso di questa alternativa a Benjamin Netanyahu, che è questo personaggio, Papé, che è un ex generale, che sembra avere delle chance numeriche, per algebriche, per battere Netanyahu alle prossime elezioni. Però ovviamente il punto è tenere Israele a destra. Lo scioglimento della Knesset apre la campagna elettorale. Il primo ministro è in affanno, il suo rivale lo supera nei sondaggi, dice il manifesto con Michele Giorgio, gran conoscitore delle cose medio orientali. Approvate le misure gradite agli alleati di destra religiosa, cioè l'esenzione dal servizio militare. Il premier rafforza la sua coalizione. E allora parla lo storico Jean Papin, che dice dal manifesto: con o senza Bibi il paese non cambierà la sua rotta, quindi è solo una speranza di Israele washing, quella dei giornali occidentali, su questa alternativa a Netanyahu che è il cattivo mentre l'entrante sarebbe buono. Comunque il leader dell'opposizione fa di tutto per apparire diverso dal premier capo della destra. Questo piace agli israeliani, per i palestinesi in ogni caso non cambierà nulla. E non cambia nulla, perché sotto le macerie di Gaza il lutto sospeso dei familiari, il ritorno nelle case distrutte col pensiero dei corpi mai recuperati e dei parenti uccisi. Questo è il Nagazan Abu Yed, che è Nuseirat, dal manifesto ci parla di questo ritorno del massacro. La maggioranza uscente è a 48 seggi, l'opposizione a 62, i partiti arabi a 10. Questo è l'elemento che il giornale israeliano arabo Mariv ci dà su Israele. Ma torniamo a Gaza. Migliaia di vittime ancora sepolte, ma mancano i mezzi, sopravvissuti e soccorritori, un solo dramma. E dice Abdullah Majadi: la gente vede l'uomo della protezione civile come forte e coraggioso, ma dentro sta per piangere, le voci dei bambini sotto le rovine non ci lasciano mai, e soprattutto non lasciano neanche le bombe, oltretutto, perché Eliana ne arriva: bombe sul corteo funebre, scene di ordinario orrore a Nuseirat, bambini tra le vittime, altri 40 evacuati a Betlemme, pioggia di lacrimogeni sul parco giochi, perché i bambini per gli israeliani sono solo piccoli terroristi, vanno uccisi in quanto tali. E Tel Aviv intensifica gli attacchi, i palestinesi morti in carcere, per questo naturalmente nessun colpevole. Sul carcere, peraltro, per dimostrare quanto è moderno e democratico Israele, sembra di leggere Il Signore degli Anelli, Il Regno di Mordor, perché Il Fatto Quotidiano ci racconta coccodrilli nelle carceri. Ben-Gvir ottiene un sì dal governo. Itamar Ben-Gvir, il famoso fascista del governo, avrà i suoi coccodrilli, anche il fossato, fuori dalla prigione di Keziot, progetto che covava da tempo. Gliel'ha consentito ieri la sua collega di maggioranza Edith Silman, ministra dell'ambiente israeliana e pubblica fautrice dell'idea che l'unica soluzione per la striscia di Gaza sia svuotarla dai palestinesi, posizione coincidente con quella del ministro della polizia, del leader Yehuit. Questo, quindi avremo anche i coccodrilli, manca solo la ruota della tortura, e poi c'è tutto e di più. Questo è quello che arriva in questa situazione, per cui naturalmente scava scava, sotto c'è anche sempre solo il petrolio.

Caravan Petrol, non del grande Carosone, ma dall'ottimo Massimo Ranieri, che tra l'altro la mescola anche con la Tamuriata Nera nella sua orchestrazione. Comunque, veniamo alla vicenda dell'altra guerra, l'Ucraina. E la cronaca bellica è sempre uguale a se stessa: un attacco contro gli ucraini, contro

rilanciare la credibilità di questo potente alleato della NATO, adesso comincia a, il Manifesto, come altri giornali, a segnalare che la gente da quelle parti non ne può più. Voci dalle proteste ucraine. Alle 9 il silenzio, alle 9.01 si urla. La rimozione del ministro di difesa Fedorov accende le piazze, che dicono no allo stato di polizia. Ma vabbè, stato di polizia, chi l'avrebbe mai detto, eh? Siamo arrabbiati, dice Carolina, mentre sto fondo si sente i cori dei manifestanti a Odessa. È il terzo giorno di proteste in tutte le grandi città ucraine contro la decisione di Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro di difesa Mikhailo Fedorov. Durante la giornata il nuovo esecutivo ha già aggravato la confusione e il malcontento, evitando di nominare il ministro di esteri e difesa. Una crisi politica degna della vecchia Europa occidentale, che se non fosse che in Ucraina c'è la guerra e che i due ministeri sono fondamentali per decidere la vita dei soldati al fronte e delle forniture militari in contraerea. Alla fine si è optato per l'ignavia, confermato d'interim Andriy Sybiga e soprannominato sempre d'interim Eugenik Maran. Zelensky ha disfatto e ora deve assumersene le responsabilità. Questo è il quadro, ma i giornali parlano di questa protesta, ormai è risultata clamorosa. A Kiev continua la protesta, salta il negoziatore Umerov, quindi saltano tutto ciò che potrebbe essere dei ponti per fare un accordo, per evitare ancora nuovi massacri, e quindi il governo, dice anche il Fatto Quotidiano, ancora senza ministri di difesa ed esteri. È un governo che è inficiato nella sua assoluta credibilità dalla grandissima corruzione che attraversa tutti i livelli di Kiev, dal suo presidente in giù. Perché leggo questo, l'ultimo tassello di questo discredito è descritto da Alessandra Parente. Nella 143 casi in 2 anni, l'inchiesta censurata dai giudici esce lo stesso. Il caso è questo: il fratello di un funzionario anticorruzione, immaginatemi quelle per la corruzione, ha comprato appartamenti a $1,000 l'uno. L'attivista Kalenyuk, precedente pericoloso per tutti. E quindi c'è davvero una assoluta incapacità di essere credibili da parte di questa realtà. E ora poi siamo naturalmente alla normale trampede. Anzi, prima passiamo ancora da Israele, perché non vogliamo dimenticarci questa notizia che ci dà l'Indipendente, perché abbiamo visto che c'è questa finta alternativa elettorale, però c'è una cosa reale che non fa, sottotrasse, non fa rumore, ma non sfugge all'Indipendente, sempre attento a questi momenti. Israele, si allarga la protesta degli studenti contro il servizio militare. Da mesi tra i banchi degli armaditi delle scuole israeliane circolano lettere volantine di denuncia contro il genocidio del popolo palestinese. Una protesta ancora minoritaria, i cui leader sono trattati come traditori e amici dei terroristi della grossa della società e da molti media, ma che continua a crescere. Una campagna di mobilitazione partita dai giovani per i giovani che invita gli adolescenti del paese a disertare il servizio di leva, condannando i crimini del proprio paese. Lo diciamo anche perché davvero chapeau, un inchino al coraggio di questi ragazzi che si mettono contro tutto e rischiano davvero tantissimo. Ma siamo a Trump. Il suo discorso alla nazione è talmente, anche questo, privo di credito che 2 o 3 delle grandi major televisive non l'hanno nemmeno messo in onda. Ma lui lo dice, accusa la Cina e allarmi sul voto. Show di Trump in TV senza prove, conferma anche del personaggio Viana Mazza al Corriere della Sera. Parla della nazione interferenze. Molte delle sue affermazioni smentite dai documenti pubblicati. Questo è quanto, perché Trump accusa la Cina, ha rubato i dati elettorali di milioni di americani, 200 milioni, che sono tutti gli americani, secondo Trump. Il presidente verso la midterm, elezioni in mezzo termine, interferenza 2020 e sistema da cambiare, perché vuole taroccare il sistema elettorale. E allora la replica dalla Cina, ovviamente, dicono che tutto è falso. Minaccia la CNN e ABC per non aver trasmesso questo discorso. Questo. Nel frattempo, mentre sbraita il tycoon tra una demenza senile e un delirio di potere, abbiamo la sfida degli algoritmi Pechino con Russia e Cuba, alleanza anti-USA sull'intelligenza artificiale. Anche qui si sta costruendo una grande alleanza che divide ancora il mondo in due, ancora in modo più spaccato che non durante la guerra fredda. L'organizzazione per la cooperazione WIKE offre tecnologie e investimenti, ma sarà il dragone a dettarne le regole. Sì, la Cina è sempre più il player, come direbbero alcuni politologi dominanti. Su Cuba interviene poi anche la pagina del Faro di Roma, con Vasapollo, che è molto attento alle vicende dell'Havana, il professore della sapienza, e scrive Vasapollo: l'America Latina nel mirino, l'imperialismo non si accontenta mai, Cuba lo stremo, in Venezuela l'ombra del protettorato nordamericano dopo il terremoto, Washington valuta un'amministrazione temporanea. Quindi tornano le voci di un intervento anche militare su Cuba, o uno strozzamento ancora maggiore sulla popolazione civile per

amarla, come se tornando al Medioevo, come si, una volta si assediavano i castelli. Detto questo, noi siamo arrivati in fondo in una giornata che evidentemente troverà tante autostrade piene in tutti verso il mare, perché come cantava Johnny Russo,

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: magari, però
1: uscendo per strada incontro due amici che cercano in vano serate felici. Giriamo cercando due ore di vita e mentre giriamo la giornata è finita. Ma che

a seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna che, attraverso la Escopost, ha ordinato la disattivazione di...

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pasti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
5: Salt Peanuts Review.
6: Trasmissione di sabato 4 aprile 2026.

0: Salt peanuts. Jazz on megahertz.
1: Salt peanuts.
0: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo alcune registrazioni che sono state pubblicate appunto negli ultimi mesi e che sono dei classici, di musicisti diciamo che hanno fatto la storia del jazz. E soprattutto direi che il merito va a un'etichetta discografica, la Renaissance Records, che già da un po' di tempo, da alcuni anni, si è proposta come un punto di riferimento per la pubblicazione di nastri di registrazioni fatte dal vivo naturalmente, ma non solo, in alcuni casi anche inediti discografici, magari nascosti in qualche cassetto delle case di incisione. E queste sono registrazioni dal vivo, molte ce ne sono, diverse sono anche, non aggiungono niente diciamo, sono anche abbastanza ridondanti per quanto riguarda le conoscenze che si hanno dei musicisti che vengono registrati. E in alcuni casi invece hanno una certa importanza per ragioni magari diverse. E cerco di raccogliere soprattutto queste pagine. Il primo disco, interessante proprio perché è un personaggio che è stato sottovalutato in vita per tutta la sua carriera. Si tratta di Kenny Dorham, trombettista di ottimo talento, un grande musicista, conosciuto come tale, riconosciuto e apprezzato nell'ambiente musicale, non abbastanza dal grande pubblico che l'ha, come dire, collocato per lo più nella serie di incisioni piuttosto di maniera per degli anni 60 per l'etichetta Blue Note. È molto il materiale registrato per la Blue Note in quegli anni, e molto del quale molti lavori sono, come dire, non delle pagine necessarie. E Kenny Dorham è un po' una vittima di questo, e poi anche una morte prematura, insomma l'ha tolto dalla possibilità di essere apprezzato per quanto meritava. Intanto è un musicista che a pieno titolo ha fatto parte della storia del bebop, è stato suonato con Charlie Parker, e poi con la maggior parte è sempre stato un gregario, sono tutto sommato poche le opere fatte, i lavori fatti come leader, e attraversa tutti gli anni 50 lavorando con Art Blakey nei Jazz Messengers, poi prende il posto di Clifford Brown quando nel gruppo di Max Roach, quando Clifford Brown muore per un incidente stradale insieme al pianista, al fratello di Bud Powell, e prende appunto il posto nel gruppo, ma anche lì praticamente si ricorda come uno dei musicisti, anzi il musicista che è stato tra l'importanza di Clifford Brown, che è stata straordinaria, è quella di un giovane trombettista appena affacciatosi alle sale di incisione o di concerto, che era Booker Little, che ha in qualche modo stravolto la storia della tromba di quegli anni. Quindi diciamo che la fortuna non l'ha neanche aiutato in questo senso. E poi indubbiamente nella Blue Note ha trovato una casa nella quale ha potuto dare più spazio alle proprie capacità, formando anche gruppi propri. Ecco, è uscito una registrazione del 67 Intanto mi sembra che sia del 66 l'ultima registrazione in studio fatta da Kenny Dorham. Dopo questa tournée, questi concerti fatti nel 67, sparisce un po' dalla circolazione fino ad arrivare alla morte all'inizio degli anni 70 per problemi legati ai reni. Qui lo ascoltiamo a un celebre locale, il Blue Morocco. Il disco, diciamo, questa occasione, questa registrazione è uscita, pubblicata dalla Renaissance col titolo di Blue Bossa in the Bronx. Blue Bossa è il titolo del brano più famoso di Kenny Dorham. Sono pochi i brani composti da Kenny Dorham che vengano ricordati, probabilmente questo è il più famoso, e in questa occasione si ascolta, oltre alla tromba importante di Kenny Dorham, anche un altro personaggio, Sonny Red, un sassofonista, morirà piuttosto giovane, non è conosciuto quanto merita, ed è estremamente interessante il suo fraseggio, che è un po' si ritrova in un periodo storico che va a cavallo tra questo hard bop che cerca di continuare il linguaggio bopper degli anni 50 e anche degli anni 40, e però risente anche delle nuove tendenze di quello che stava accadendo appunto nell'ambiente del jazz. Altri sidemen importanti sono Cedar Walton al pianoforte, piuttosto giovane e già piuttosto bravo, e Paul Chambers e Dennis Charles sono la ritmica, che naturalmente è di grande livello. I brani i brani dei quali ascolteremo una parte, perché sono naturalmente ogni brano diventa pretesto per delle galoppate di assoli per dei musicisti. Il primo del quale ascolteremo una prima parte è Confirmation di Charlie Parker, giusto proprio per rimarcare la provenienza bopper del gruppo, e l'altro un Memory of You, uno standard divenuto famoso, firmato da Hubie Blake, che è quello che ascolteremo per intero.

Passiamo ora ad un altro, direi che una sorta di intermezzo tra due registrazioni storiche, anche se ormai si può dire storica anche questa. Si tratta di Cicorea, diciamo che siamo sulle ultime registrazioni, l'ultima occasione di ascoltarlo, perché è stato registrato nel 2020, poi Cicorea morirà nel 21. E nel 20 appunto ha fatto alcuni concerti in piano solo, nei quali particolarmente riusciti. A mio avviso Cicorea in piano solo era veramente straordinario, meglio che col proprio gruppo, dove si può ascoltare veramente la sua capacità pianistica. E sono preso da due concerti, quindi alcune registrazioni che sono state scelte dallo stesso Cicorea e che sono uscite alcuni mesi fa con il titolo Forever Yours, una sorta di testamento musicale, nel quale ascolteremo i brani. Sono interessanti perché primo, una sorta di divertimento di Cicorea, Armando Sorumba, Cicorea si chiama appunto Armando, e poi Tinkle Tinkle di Thelonious Monk, interessante anche la versione che ne dà, originale e pur semplice Cicorea, e poi il primo dei Children's Song, che è stato una delle pagine importanti di Cicorea, accreditato come musicista anche classico. Vengono eseguiti i Children's Song, vengono eseguiti anche in sala da concerto in stagioni concertistiche classiche. Ascoltiamo appunto questa performance, questi tre brani che danno veramente la cifra delle qualità notevoli di Cicorea.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Questo era uno degli ultimi concerti, comunque l'ultima registrazione fatta nel 20 da parte del pianoforte solo di Chick Corea, e che poi appunto morirà l'anno successivo. Brani eseguiti in maniera superba. Passando ad un altro personaggio che anche come Kenny Dorham ha avuto una certa vita sfortunata per molte ragioni, intanto perché è stato accecato per un incidente da parte di una piccola operazione agli occhi, e si tratta di Razan Roland Kirk, musicista che ha avuto grande successo nei concerti perché era straordinaria la capacità empatica e comunicativa di Roland Kirk, ma non era molto apprezzato nell'ambiente musicale dai puristi, sicuramente perché era abbastanza ritenuto un clown, una sorta di personaggio, un fenomeno da baraccone, perché amava esibirsi per strada con le tecniche dell'esibizione per strada, voleva stupire per esempio con l'utilizzo di più strumenti, suonando tre sassofoni insieme. E poi con l'armonica a bocca, il flauto, ecco, la tecnica al flauto, e questa cantata che poi viene ripresa dai Jethro Tull, il gruppo musicale negli anni 60, fine anni 60, e viene ripresa più, apprezzato di più nell'ambiente del pop, del rock e in altri ambiti che non dal jazz, pur essendo uno straordinario musicista, anche un ottimo sassofonista, si deve la sua scoperta in qualche modo a Charlie Mingus, che gli diede la possibilità di registrare nel proprio gruppo, anche di suonare in tournée con lui all'inizio anni 60. Ha inciso alcuni dischi con Mingus, nel periodo forse più creativo, più importante di Mingus. Poi continuerà anche una sua attività. Diciamo che questo utilizzo di tanti strumenti, fischietti, fisarmoniche, ogni tipo di accidente, chi l'ha visto dal vivo veramente sa di cosa parlo, chi non l'ha visto sarebbe meglio che lo cercasse una registrazione live da qualche parte, perché era veramente portentoso. Inizia alla fine degli anni 60, cambia veste, in sostanza prima tra l'altro si chiamava Roland Kirk, lui aggiunge Razan al proprio nome, quindi diventa Razan Roland Kirk, periodo in cui si cercava di mettere qualcosa di islamico nel proprio nome da parte dei neri americani. Un'altra cosa gustosa è che si chiamava Ronald Kirk, e poi lui si è cambiato il nome, si vede che ha avuto una premonizione in qualche modo, e quindi Roland Kirk ha voluto chiamarsi, non si sa mai. E qui è stato registrato al Penthouse, un locale a Seattle, un locale frequentato in pratica un po' da tutti i grandi musicisti. Viene accompagnato da personaggi di primo piano, Ran Barton al pianoforte, Steve Novesel al basso e Jimmy Hopps alla batteria. È comunque pregevole, poi vabbè, viene anche, ascolteremo alcuni esempi proprio delle sue capacità sia istrioniche con il flauto, sia con anche l'utilizzo della respirazione circolare con tutti gli altri suoi ammenicoli. E ascoltiamo i brani che ascoltiamo sono in sostanza una medley dove compaiono I Have Got in Bed di Billie Holiday, Sophisticated Lady di Ellington, Satin Doll sempre di Ellington e Billy Strayhorn e Fuck
Enternade, che è uno dei classici appunto col flauto. Quindi ascoltiamo queste registrazioni fatte dal vivo a Seattle. One, two, three.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclo officina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
10: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fujiko. Sabato 18 luglio, col bene che ti voglio, il mese che preferisco, quello che mi vide nascere, peraltro. Indefessamente in diretta dalle 12 alle 13, questa e altre connessioni, incarnata nel beat di Alessandro Brighetti e la propria fantomatica etichetta discografica Auma Auma Records. Well, I want the shorter working day, the shorter working week, longer holiday. E stamattina ho avuto ben due déjà vu, e dal momento che la mia mente prende a cuore queste dinamiche psicologiche, ho iniziato a cercare il motivo per il quale o i motivi per i quali avevo provato questo glitch sistemico neurale, e in realtà ho scoperto che questi due déjà vu che ho avuto questa mattina sono accaduti di fronte a un glitchine. Perché il glicine, e io non lo sapevo, ma non si smette mai di osservare e quindi di imparare, il glicine, certi glicini hanno una seconda fioritura a metà estate, dopo quella tripudio e barocca di fine aprile, inizio maggio. Alcuni di questi glicini d'estate tornano a fiorire. And let everybody get to work this time. Ebbene, ho pensato, che generosità questa pianta, ladies and gentlemen, generosità, la ritengo tale, non un'autocelebrazione egoica della propria bellezza, e quindi mi sono detto, una pianta tendenzialmente socialista che pensa alla redistribuzione della bellezza, probabilmente, quindi anche di una delle forme della ricchezza immateriale. È stato un macello, perché adesso dovrò qualificare e raggruppare le piante che ritengo di sinistra e quelle che ritengo di destra. A ognuno i propri drammi, ladies.

E allora in questa paciosa e non troppo calda giornata di luglio, Altre Connessioni si dedicherà solo alla cura delle vostre orecchie, quantomeno mi auguro che rientri nella cura delle orecchie del sistema uditivo. Partiamo con una prima parte di puntata in cui andrò tranquillo, per poi passare al secondo tempo in cui busserò come un fabbro. Ladies and gentlemen, buon ascolto.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
2: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
3: Ladies and gentlemen, bentornati e bentornati in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera, libera, libera Radio Città Fucico. Seconda parte di Altre Connessioni, alziamo il beat, alziamo il groove, alzate le chiappe.

Softovich.

E buone lancette dell'orologio, abbiamo sempre da ridire. È inevitabile qua la radio. In radio il tempo passa molto diversamente rispetto all'esistenza ordinaria. E oggi non posso esimermi dal salutare i miei cari amici di là d'Alpe in Austria, Peter Freudling e Rupert Hubert di Tosca, che come quasi ogni sabato ci ascoltano. Dankeschön, mein Freund. Da Auma Auma Records ed il proprio bipede incarnato Alessandro Brighetti, qua è tutto, ladies and gentlemen, andate fuori, amatevi, coltivate la testa, unica vera forma di resistenza è la cultura. E noi ci sentiamo sabato prossimo, ladies and gentlemen, buon weekend, buon luglio.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, Kuwait, Bahrain e Giordania sotto attacco dopo la settima notte di raid. Washington anche oggi ha colpito le infrastrutture civili iraniane, tra cui diverse centrali elettriche. Dopo Hormuz il rischio ora è anche il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. Israele annuncia piani per nuovi insediamenti di colonie a Gaza e in Cisgiordania. Intanto i grandi piani di ricostruzione della striscia del Board of Peace diventano l'allestimento di un campo profughi nella sola Rafa, secondo le indiscrezioni dei media internazionali. Il caso di Mario Roggero, Salvini è andato a visitarlo nel carcere di Bollate, ma poi ha frenato sulla richiesta di grazia. Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente. Resta la campagna della destra in appoggio al gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori. A Venezia stasera la festa cittadina segnata dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di tour turistico diplomatico. Centinaia di persone hanno protestato contro di lui, denunciando poi manganellate dalle forze di polizia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Kuwait, Bahrain e Giordania sono stati sotto attacco per tutta la mattina, dopo la settima notte di raid incrociati tra Teheran e Washington. Il Bahrain in particolare ha annunciato poco fa di aver respinto una nuova ondata di attacchi e nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione, con il paese che ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. Ma se la maggior parte dei droni e missili lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo è stata intercettata, i raid statunitensi hanno causato invece diversi danni. Gli attacchi anche oggi hanno colpito anche le infrastrutture civili iraniane, soprattutto nel sud. 10.000 persone sarebbero rimaste senza acqua potabile e tra le strutture colpite ci sarebbero anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio ora è il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di raid proprio sugli impianti elettrici iraniani. Sulla fattibilità di questa minaccia ascoltiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
3: Certamente gli Houthi possono farlo, hanno uomini, hanno a disposizione la conoscenza dello stretto, hanno il controllo di alcune isole che si trovano di fronte a Hodeida, hanno il controllo di Hodeida, hanno anche una serie di materiali che l'Iran ha dato loro in questi anni che consentono loro di approcciare le navi sia con droni che arrivino sopra le navi, ma anche nelle forme di piccoli sottomarini che funzionano esattamente come i droni. Hanno tutto quello che serve per fare quello che l'Iran potrebbe chiedere loro, che di fatto ha già chiesto.
4: Che impatto avrebbe una chiusura di Bab el-Mandeb, soprattutto in congiunzione col blocco di Hormuz che c'è già?
3: Sarebbe l'operazione perfetta che metterebbe totalmente in crisi il traffico marittimo internazionale da e per i golfi, l'oceano indiano, quindi l'Asia, fino ad arrivare al Mediterraneo, perché impatterebbe naturalmente sul canale di Suez, che sarebbe raggiungibile, sul Mar Rosso, e quindi non consentirebbe che queste azioni marittime avvengano in modo fluido. E se proprio si volesse evitare tutto questo, si dovrebbe costantemente circumnavigare l'Africa con dei costi esorbitanti. Il commercio internazionale già era stato messo in crisi da una prima chiusura di Bab el-Mandeb all'inizio della guerra, però comunque c'è lo stretto di Hormuz attivo, era tutto più fluido. La manovra attenaglia rende tutto questo veramente impossibile. L'attuazione significa un disastro per i mercati internazionali.
2: Israele ha annunciato piani per la costruzione di nuovi insediamenti illegali a Gaza e in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz ha parlato di 3 avamposti nel nord della striscia e quello delle finanze Smotrich ha detto che il suo ministero stanzierà 300 milioni per estendere il controllo sulla Cisgiordania. La notizia arriva mentre in questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni dei media internazionali su un ridimensionamento dei piani del Board of Peace per Gaza. I grandi progetti di ricostruzione promossi in teoria dall'organismo voluto da Trump, si sarebbero ridotti all'allestimento di un campo profughi che viene definito zona pilota nella sola città di Rafah. E mentre il Board of Peace resta anche senza fondi, i raid israeliani sulla striscia continuano e Tel Aviv ora controlla circa il 65% del territorio di Gaza. Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
0: Il piano è completamente fermo, quindi qualsiasi cosa decida di fare il Board of Peace è irrilevante. Oramai nessuno sta dando peso al Board of Peace, non solo perché c'è un conflitto su Hormuz tra Iran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo, ma perché effettivamente il Board of Peace sin dalla partenza è assolutamente poco credibile, almeno che a Gaza le cose sono esattamente ferme, a parte i bombardamenti israeliani da quando è cominciato. Finché non vengono meno le condizioni che bloccano tutto, cioè disarmo di Hamas, il ritiro israeliano, nessun paese al mondo, perfino il più filo palestinese, non mettono i soldi in una condizione come questa. Chi garantisce la sicurezza a Gaza? La ricostruzione dopo le guerre è sempre un grande business economico, ma così è un business impossibile. La mia idea è che abbiano bisogno di dire di tanto in tanto qualche cosa, perché di tanto in tanto ci si ricorda che esiste il Board of Peace.
2: Stamattina nel carcere di Bollate è arrivato Matteo Salvini, che è entrato nel penitenziario per incontrare Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Tutta la destra, sia quella di governo sia quella dell'ex generale Vannacci, si è schierata con Roggero e al centro dell'attenzione c'è la campagna partita nei giorni scorsi per ottenere che il presidente della Repubblica Mattarella gli conceda la grazia. Su questo però il capo della Lega ha usato toni più morbidi dopo che ieri il gioielliere aveva quasi ordinato al capo dello Stato di graziarlo. Linea a Bollate ad Alessandro Principe.
5: Sì, buongiorno qui dal carcere di Bollate, dove Matteo Salvini ha deciso di rendere visibile, evidente la sua campagna in sostegno a Mario Roggero, una campagna che punta naturalmente a sostenerlo, che punta alla grazia, che tiene insieme tante cose, la pressione sul capo dello Stato, la contestazione della magistratura, il tema della sicurezza, del farsi giustizia, della legittima difesa, capi saldi della propaganda della Lega che ora trovano in questo caso la sintesi perfetta. E davanti al carcere di Bollate una ventina di militanti leghisti della Lega Giovani di Milano, una ventina di giornalisti. Salvini è entrato in auto verso le 10.35 accompagnato da due deputati della Lega, è rimasto un'ora e mezza a fianco del cancello da dove è entrato la guardiola, da dove passano di tanto in tanto i parenti dei detenuti in visita con i sacchetti, le borse, dei vestiti, bambini in ciabatte con le mamme. Salvini esce dal carcere di Bollate, si ferma a parlare con i giornalisti, sembra essere meno lanciato sulla questione grazia, punta a dare evidenza al sostegno che la Lega intende fornire a Roggero, cita anche l'avvocato Giulia Bongiorno come possibile sostegno, parla più volte delle condizioni di detenzione, della possibilità di ridurre la permanenza in carcere. Quello della grazia sembra un tema che rimane sullo sfondo dopo il richiamo molto forte di Mattarella di due giorni fa. Per quanto riguarda la candidatura, si è parlato anche di questo di Roggero. Roggero non può essere candidato perché la condanna glielo impedisce. Salvini dice stiamo studiando tutte le vie legali. Qualcuno dice che potrebbe trattarsi piuttosto di una candidatura della moglie di Mario Roggero, che potrebbe essere comunque, diciamo, il modo per mettere in lista il nome nelle liste della Lega alle prossime elezioni. Staremo a vedere, sta di fatto che è certo che questo caso sia ormai diventato in modo evidente e marcato un punto di campagna elettorale della Lega, anche del resto della destra. Abbiamo visto le dichiarazioni di Vannacci, della stessa Giorgia Meloni, ma sicuramente Salvini ha deciso di farne un suo punto distintivo. Ridò la linea allo studio qui dal carcere di Bollate.
2: Grazie ad Alessandro Principe. A Genova è in corso un'assemblea organizzata dal movimento No Kings alla vigilia del 25esimo anniversario dell'inizio del G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e dalla loro repressione violentissima. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. Tra i protagonisti della mobilitazione No Global ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche e che al momento è a Minneapolis negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
6: Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è imporre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni, è tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
2: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica causando 8 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese. L'attacco avrebbe riguardato in particolare un deposito del colosso locale del settore. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni. La maggior parte è stata intercettata dalle difese antiaeree. In Ucraina invece è morto un civile a Odessa in un attacco russo contro una nave mercantile. Nel paese ieri c'era stato il secondo giorno di proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Sempre ieri Zelensky aveva nominato il suo successore, per il momento ancora ad interim, quindi in via temporanea. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo, così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del partito laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Su questo passaggio di consegne sentiamo Marco Varvello, editorialista della Stampa ed ex corrispondente Rai da Londra.
7: Burnham, essendo una vecchia volpe della politica, si era procurato l'appoggio della stragrande maggioranza del gruppo parlamentare e dei sindacati che ancora hanno diritto di voto al vertice dei laburisti, e quindi sostanzialmente chiunque si fosse candidato a sfidarlo non avrebbe avuto nessuna chance. Questo ha portato ad un cambio di leader politico e quindi di premier, perché comunque il leader laburista comanda la stragrande maggioranza parlamentare, ha la sua maggioranza e può andare dal sovrano capo dello Stato a dire: adesso sono io il leader e quindi il nuovo premier. Risultato però che abbiamo un cambio di premier e di governo senza che Burnham l'abbia votato nessuno per quel ruolo, se non il vertice. Nemmeno un congresso di partito hanno fatto in questo caso, un po' bizzarro. Questo passaggio solo all'interno dei vertici del partito lo avevano già fatto più volte i conservatori anche di recente, però i laburisti di solito erano un po' più trasparenti e rispettando meccanismi democratici. I giochi si faranno con il nuovo governo e con il programma di governo, che per adesso non c'è.
2: Il cambiamento climatico è responsabilità di tutti, compresi gli Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel contesto di polemiche politiche in corso tra i due paesi per gli incendi che sono scoppiati in Canada, ma che hanno portato nubi di fumo anche su una parte degli Stati Uniti. Alcune ore fa Trump ha annunciato di voler aggiungere il costo economico di questa invasione ai dazi statunitensi già in vigore nei confronti del Canada. In Italia stamattina Confesercenti ha diffuso delle stime sui costi economici del caldo estremo, che ha definito una vera e propria tassa climatica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4% del PIL, dice l'organizzazione, citando questioni come i maggiori costi energetici e gli investimenti per gli impianti di condizionamento e la riqualificazione degli edifici. In Italia in queste ore sono 14 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. A Milano la rettrice del Politecnico Donatella Asciuto non sarà tra i candidati a sindaco per il centro-sinistra. Il suo nome era ritenuto tra quelli papabili, ma in un'intervista al Corriere della Sera oggi l'interessata lo ha escluso. «Non ho mai pensato di fare politica nella mia vita», spiega, «e non mi interessa far parte di quel mondo». Una presa di distanza che Asciuto accompagna con una riflessione. Si parla molto di nomi e poco di programmi. Sulle candidature Asciuto aggiunge: «la vice sindaca Anna Scavuzzo è il profilo più giusto». A Venezia stasera ci saranno le celebrazioni della Festa del Redentore, uno degli appuntamenti collettivi più partecipati in città, che quest'anno è segnato dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di crociera con tappe in 13 regioni italiane che ufficialmente è un tour diplomatico, ma che sta causando proteste legate anche alla partecipazione delle forze di polizia italiane alla sicurezza del viaggio. Ieri a Venezia c'è stata una manifestazione contro l'arrivo dell'ambasciatore. Federica Toninelle è un'attivista del laboratorio occupato Morion che ha partecipato alla mobilitazione.
8: La presenza di Fertitta, in particolare questa sera, segna, nel senso che è l'ennesimo yacht, ma in particolare proprio lo yacht dell'ambasciatore americano durante una delle feste che è stata più spogliata qua a Venezia, ovvero quella del Redentore. È uno yacht estremamente grande che tra l'altro copre anche gran parte della riva, ma è soprattutto un po' proprio la sua presenza simbolica, no, durante la festa del Redentore. Ieri appunto abbiamo partecipato alla manifestazione contro la presenza dell'ambasciatore Fertitta, ci siamo mossi da Campo San Zaccaria e poi il nostro obiettivo era quello di riuscire a portare la protesta ad arrivare davanti allo yacht. Era una manifestazione assolutamente pacifica che portava varie parole chiave, no? Vari temi, a partire dallo sfruttamento di Venezia, ma anche per andare a contestare il fatto che non c'è nulla da celebrare nelle relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché lo ricordiamo, ufficialmente Fertitta è qua proprio all'interno di un giro diplomatico che vuole celebrare appunto le relazioni tra due paesi, e appunto la manifestazione di ieri voleva arrivare davanti allo yacht, però poi a pochi metri dallo yacht siamo stati bloccati e ci sono state delle cariche da parte della polizia.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 15.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne, percorsi nel bosco,

0: illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. Acerbia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviaventura.
1: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ben.
1: Tu non sei con noi per ora, no, non ti riconosco, sto facendo questo.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura, per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, calendario completo su leserredeigiardini.it.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: fatto? 4 mesi fa gli hai fatto 10 minuti di diss. Basta, parla di qualcosa di più serio.
1: Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio. C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra.

vittorie, solo macerie, lacrime e fango per chi ora è lì fuori. Chiedi a Mohamed alla Marin, uno chef che ha imparato da noi l'arte della cucina per aprire la sua pizzeria in Palestina. Ristorante Milano, così si chiamava quel posto, adesso è distrutto e noi lo sentiamo anche nostro. Chiedi a Jumana Shaheen, un futuro d'attrice davanti, pluripremiata in un film.

cancellati, c'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat, la pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente, la guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate. Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua. Blessing.

bisogno di silenzio, incondizionabile la scelta dell'assenza. Posso nascondermi dietro l'alone di una generazione che le rivoluzioni le pensa sul divano, in sottofondo un disco su.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai festi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
4: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it. La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Hi, this is Daniel Johnston and you're listening to Radio
7: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
6: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
7: Fujiko Afternoon Tunes.
6: Fujiko Afternoon Tunes.
7: Sita Fujiko.
6: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
7: Okay.
6: Okay,
7: good.
6: Alright, okay then.
8: The Jackson Pollock.

E con la sigla dei The Jackson Pollock si apre un secondo speciale estivo, questi speciali che faccio durante la pausa tra una stagione e l'altra. È finita la 24esima, la prossima sarà la 25esima a settembre, e intanto sono di ritorno da un bel viaggio a Berlino, dove ho visto i miei ben amati Cure. Hanno suonato senza Simon Gallup, che però pare che si sia ripreso, quindi proprio la fortuna. Però è stato sostituito degnamente dal figlio Eden. Bel concerto, ma per quel che riguarda i Cure ne parleremo più avanti. Questa è sicuramente una trasmissione che va in onda dalle frequenze di Radio Città Fujiko, via Zanardi 369, al di là del muro.

E sto cercando di memorizzare il luogo dove ho visto i Cure, ma il mio tedesco è peggio del mio francese, in quanto il francese l'ho studiato per 6 anni, invece il tedesco manco giusto per i test degli Einsturzende Neubaute. Però l'arena era Parkburn Wunheide, nella Germania Est, in quanto mezz'ora di trenino da Berlino Centro, da Alexander Platz, un'organizzazione veramente alla tedesca, tutto puntuale, anche se devo dire che lì non è colpa loro, ma era piuttosto caldo, è un'arena all'aperto, il sole batteva e i Cure hanno iniziato intorno alle 8 per la loro terza data consecutiva e hanno fatto il concerto praticamente con la luce, si sono viste pochissimi fari, pochissimi giochi di luce. Va bene, a parte questo, la setlist è stata, diciamo, una sorta di best of, non c'è stato nessuna canzone dall'ultimo album come in altre date, e una canzone che hanno ripescato, che mi ha fatto veramente molto piacere in quanto si va indietro parecchio nel tempo, è questa da 17 Seconds, hanno riproposto questa M, The Cure.

E ci fu una data a Bologna che risale ormai a 10 anni fa, in quella del Unipol Arena, che fecero, diciamo, una scaletta molto concentrata sulla trilogia 70 Second, Pornography e Fate, e fu uno dei concerti secondo me più belli, anche se diciamo molti preferiscono i concerti The Greatest Hits. Parlando poi dei, diciamo, delle compere che ci sono sempre ogni volta che si va all'estero, Kreuzberg offre veramente una bella varietà di negozi di dischi. Sono stato per fortuna solo in due, perché insomma i dischi costano meno, però sono stato da questo Static, suggeritomi dal mitico Felix di If the Kids Are United, dove ho trovato questo disco che è uscito ieri, la ristampa. In realtà è una formazione che risale agli anni 80. Mi sono veramente innamorato di questi Freiwillig Selbst Control, abbreviato per fortuna FSK. E questa canzone è una vera chicca. Move Ahead.

veramente in loop questo Sassele Blues uscito ieri per diciamo questo gruppo abbreviato FSK di Monaco, se non sbaglio, attivo soprattutto negli anni 80, non so se ancora fanno reunion eccetera, però veramente andatelo a recuperare, c'è su Bandcamp. Altro acquisto è stato questo Monster Movie, il primo album dei Can, alla voce non c'era Damo Suzuki ma bensì Malcolm Mooney, che poi ha lasciato la band per suoi motivi personali, c'entrava un po' la testa, diciamo, la pressione del successo. E Monster Movie che si apre con una canzone, se vogliamo, proto-punk, bellissima questa, Father Cannot Yell.

Tra la psicadelia e il protopunk si muove questo primo album Monster Movie dei Can. Abbiamo ascoltato Fanzar Cannot Yell, anno 1969, dietro un bel po', un gran bel

dal vivo, veramente formazione molto estesa, e ci ascoltiamo questa veloce The Turning. Prima di andare in pubblicità, loro sono The No Twist da München.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 00:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: E siamo nella seconda parte di Afternoon Tunes, quella che solitamente dedichiamo alle interviste, quindi anche in questo speciale estivo non ci facciamo mancare l'ospitata. Abbiamo con noi qui in studio Andrea. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti.
0: Piaciuta l'esperienza radiofonica?
1: Bellissima esperienza e devo dire che mi sono trovato subito a mio agio, e questo grazie a voi ovviamente. Bellissima radio, bellissimo modo che avete per intrattenere la gente e farla sentire da casa.
0: Bene, e ti dico subito che la stagione migliore per visitare la radio è l'inverno, perché non l'estate. Come hai potuto notare, non c'è aria condizionata, però ti ho acceso il ventilatore, visto la carineria che...
1: ventilatore manna santa e... ho sentito che c'è un po' di calore.
0: Un po' di cappa, no?
1: Un po' di cappa,
0: esatto. Io una volta persi quasi i sensi, ma non ne parlo. Fa parte della vita del radioamatore.
1: Comunque da ottobre a marzo sarò sempre qua tutti i giorni.
0: Bene.
1: Poi da marzo a settembre ne riparliamo.
0: Esatto, hai capito subito tutto. Senti Andrea, tu suoni qualche strumento?
1: Io da qualche mese ho preso in mano una chitarra.
0: Ah, classica,
1: senza saperlo.
0: Acustica?
1: Acustica.
0: Ok.
1: Acustica e... niente, partendo da zero, non sapevo neanche quante corde avesse una chitarra, onestamente. E, ho iniziato con qualche video preso da YouTube.
0: Dei tutorial,
1: e niente, piano piano con le dita ho iniziato a sentire che qualcosa usciva, qualche suono usciva e adesso... qualche canzoncina inizia a venire fuori, quindi sono soddisfatto. Poi,
0: su cosa ti stai cimentando?
1: Musica pop, mm-hmm, e italiana.
0: Ok.
1: Quindi non pensavo più semplice, e invece è difficile. C'è un ostacolo che è il barré, e prima o poi verrà fuori anche quello. Quindi.
0: Magari tra qualche anno ti ospiteremo come musicista.
1: A novembre.
0: Quando fa fresco.
1: Quando fa fresco, volentierissimo.
0: Hai ragione. Senti, cosa avete fatto di bello qua in radio?
1: Ah, niente, abbiamo visitata. E...
0: hai visto che abbiamo due bagni? Uno per i maschi e uno per le femmine.
2: No, questa era la chicca finale che dovevo...
0: Ah.
2: Me la gioco come ultimo...
0: Siamo a livello pro, siamo.
2: A livello pro.
0: C'è anche la cucina, anche quella, la cucina l'ha visitata. C'è la possibilità.
2: Sì, ci siamo.
1: La cucina l'ho intravista.
0: C'è la possibilità anche di farsi da mangiare.
1: Mi ha offerto una Coca-Cola.
0: Ok, bene, bene.
2: No, poi abbiamo fatto l'intervista ad Andrea e che si è cimentato, fra l'altro, con la sua dolce compagna nella produzione di uno spot.
0: Quindi si può dire che c'è una compagna, non è fantasma?
2: Sì che si può dire.
0: Si può dire. Allora, vedi, siamo in tre, c'è anche la compagna, Giulia.
2: Esattamente, Giulia. Adesso Giulia ti prendiamo in mezzo, vieni.
0: Bene, adesso Giulia, c'è posto per tutti.
1: Giulia stava ascoltando, ma non voleva partecipare. Ma...
0: bene. Ciao Giulia, allora, cosa sai della musica tedesca degli anni Ottanta?
3: Mettere subito in difficoltà, ho capito, una trappola questa.
0: No, a parte gli scherzi, sono stato a Berlino, quindi la musica era incentrata un po' su questa musica teutonica e a Berlino ci andò anche Bowie stette lì insieme al suo amico Iggy Pop per disintossicarsi, non so se poi c'è riuscito oppure no, però sicuramente si sono divertiti. E Giulia, la tua esperienza radiofonica?
3: Per me, seppur da spettatrice relativamente, è stata incredibile. Anche insomma, vedere Andrea felice di fare questa esperienza, che è stata a tutti gli effetti una sorpresa, è stato proprio bello. Ed è stato come fare un tuffo nel passato, proprio per quello che trasmette questo posto.
0: Ah sì, il poster di Lenin sicuramente è del passato.
3: E poi l'accoglienza incredibile proprio da un punto di vista sia professionale ma soprattutto umano.
1: Esattamente.
0: Bene, mi fa molto piacere. Ultimo concerto che avete visto?
3: Oh, allora adesso verrò veramente cazziata, ma da buona
0: erano tedeschi, erano tedeschi almeno, no, non erano tedeschi.
3: Sono andata ad una serata revival dei Blu, che io ascoltavo da ragazzina.
0: Ah, ho capito.
3: Chi è degli anni sì, 90 mi capirà.
0: Sì, sì, sì, sì, ho capito, fecero un gran successo con una canzone, come si chiamava?
3: A chi mi dice?
0: Ah, è vero,
1: le,
0: sì.
1: Le sa tutte.
0: Ok.
1: È la donna gatto dei Blu.
0: Blu che sicuramente sono stati anche in Germania, quindi
1: esatto.
0: In tour.
3: Il collegamento c'è.
1: Non sappiamo se è a Berlino, ma da qualche parte della Germania saranno pure andati. Io invece Cremonini
0: qua a Bologna, allo stadio.
1: No, all'Unipol Arena.
0: Ah, l'Unipol
1: Arena. Qualche annetto fa, e Cremonini a Bologna è qualcosa di speciale, di spettacolare.
0: Sì, no, in effetti ha un discreto seguito. Adesso c'è un altro concerto, mi pare, più avanti.
1: L'ha fatto adesso a Imola.
0: Ah, Imola, è vero, è vero.
1: 13 giugno, più
0: non,
1: o meno.
0: Non essendo tedesco, non sono preparato, quindi... Però a parte gli scherzi, grandi gruppi italiani hanno avuto un grandissimo successo in quella della Germania. Veramente tanti. A partire da Albano e Romina, no, fino ad arrivare alla Gianna Nannini, che a momenti aveva più successo in Germania che qua da noi. Va bene, e io per voi ho preparato David Bowie Heroes, una canzone che si adatta un po' a tutti i tempi. Abbiamo parlato di Bowie in Germania. Se volete aggiungere qualcosa, questa è una radio comunitaria, le porte sono aperte, il microfono è aperto, e fa un gran caldo, quindi...
1: Vai Giulia, sei tutti noi.
3: Io potrò sembrare banale, ma voglio ringraziarvi, rinnovare veramente il ringraziamento per questa esperienza che sicuramente ci ricorderemo per sempre.
0: Bene, e Heroes, David Bowie, dedicata a Giulia e Andrea.
1: Grazie.

E molti sono passati da Berlino, molti artisti anche inglesi, americani, ad esempio anche il mitico Lou Reed, ma lo stesso Iggy Pop e il mitico Bowie, insomma tanti hanno trovato la creatività in questa grande, no, grande Germania, no, in questa grande città. Tra i miti della Berlino ci sono i miei amici Einstürzen Neubauten, che vedrò a settembre a Ferrara, quindi Ferrara tedesca, i primi Notwist, poi gli Einstürzen Neubauten, che con il mitico Blixabargeld li andiamo a prendere da Alles in Allem. La canzone si intitola Wedding, che non è wedding da matrimonio, ma Wedding è un quartiere dove appunto io e la compagna eravamo in hotel, appunto in quell'area che devo dire piuttosto bella. E da Alles in Allem ci ascoltiamo la voce di Blixa e soci.

von Mitte aus nach Norden. Vom Osten in den Westen.

Mettici Ein Sturden Neubauten, purtroppo non ho incontrato Blix in giro per Berlino, sarebbe stato un piacere, forse spesso qua in vacanza nel nostro paese. Abbiamo parlato dei Cannes, del proto-punk, del primo album insieme a Psichedelia, parliamo della proto-elettronica dei Kraftwerk, li andiamo a prendere dal vivo con questa Trans Europa Express da Minimum Maximum.

E mi dispiace veramente tanto di non avere mai visto per ora i Kraftwerk, formazione che ogni tanto si ripropone. Ci fu un concerto, mi pare, in quel di Padova durante il periodo Covid, ero lì per andare, poi vabbè, tutta la pandemia, il casino, fu posticipato, però ancora chissà. Tornando un po' all'inditronica tedesca, parliamo di una costola dei Notwist, ovvero quella dei Lalipuna. Li andiamo a prendere dal primo album, penso, questo Tried Corder, del 1999, e ci ascoltiamo 603, Lalipuna.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
7: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers, and you are listening to Afternoon Tunes.

E questi erano i famosi trio dalla Bassa Sassonia, addirittura vantano un'apparizione, se non a Sanremo, a qualche programma italiano, fecero un discreto successo addirittura in 31 paesi, e un successo planetario, e una canzone veramente minimale che uno poteva canticchiare. Cosa che non avviene invece per questi X-Men Deutschland, uscito veramente non a caso secondo me, per, in vista di questa puntata tedesca è uscito una raccolta di questo gruppo dalla sessione di John Peel, sempre anni 80, e devo dire che non li conoscevo, sono andato a sentirli, veramente convincenti, forse prendo anche questa ristampa appunto dal Re dei Radio Amatori. Questa è la loro canzone più famosa, Incubus Succubus, da John Peel Session, X-Men Deutschland.

Sempre inizio anni 80 anche per questi X-Men Deutschland, periodo punk a Berlino, doveva essere qualcosa veramente eccezionale, troppo giovane per averlo vissuto, però gente che italiani di Reggio Emilia sono stati proprio lì e hanno vissuto a Berlino e sono stati secondo me anche molto contaminati dal genere che c'era allora. Parliamo di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, che adesso pare si trovino in Mongolia per il progetto invece dei CSI, per Tabula Rasa Elettrificata, furono invece influenzati molto dal paesaggio mongolo, ma noi rimaniamo in Pankow e lo facciamo con questo live in Pankow dal vivo. CCCP, fedeli alla linea.

Questa Berlino che ha influenzato un po' tutti, gente che ci ha vissuto, che ci è passata, gente che ha scritto anche su Berlino, e parliamo del nostro Mars X e del testo di Angela, io lo so, diamo ad Angela quel che è di Angela. Parliamo anche del live a Frida nel Parco il 30 luglio dei Mars X, parliamo anche di Rapido, la seconda giornata. Ieri ho fatto un salto, veramente un bel contesto, in quella del dopo lavoro ferroviario al Fuori Gallery, oggi è presente per la seconda serata, ci saranno bene 11 band dal vivo. Bene, quindi ci ascoltiamo da Mars X, questa Berlin Last, logicamente mi si chiude il caldo si fa sentire, per fortuna sono gli ultimi 8 minuti, Berlin's Last New Year's Eve, Mars X.

E quindi abbiamo annunciato anche la data per il MarsX, la rassegna rapido al Fuori Gallery al dopolavoro ferroviario. Chiudiamo con un'ultima canzone, ottimo album quello di Anika, risale all'anno scorso, adesso scoperta da Jim Jarmusch e fa parte anche della colonna sonora del fortunato film vincitore di Cannes, se non sbaglio, Father, Mother, Brother, Sister. Parliamo di Anika da Abyss, andiamo a prendere la traccia che lo apre, questa Hearsay. Lo speciale tedesco è finito, andate in pace, ci si vede, diciamo, ci si sentirà nel corso dell'estate per altri speciali. Ciao a tutte, a tutti.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Bolo by night, remix.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Radio Città Fujiko 103.1

sotto il ponte della ferrovia qualcuno ha scritto: rialzati, Bologna. E non capisco se l'invito sia rivolto alla squadra di calcio o non invece.

allenato sui marciapiedi di questa città, dove ognuno ha le proprie chance, ma nessuno ti regala mai un cazzo. Camminando

0: specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: ascoltatori per la non eccellente ricezione di questo collegamento telefonico. E passiamo alla cronaca. Oggi è stata una giornata di rovente di cronaca. A Torino un comando di prima linea ha teso un agguato a una pattuglia della polizia.
1: E ecco, Berlinguer è uscito dallo studio di Andreotti. No.
2: Linotype. Inusitata e inqualificabile degenerazione del tifo a Varese. Agli ospiti.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

Popolare Network. Guerra Stati

0: Ha chiesto e ottenuto le dimissioni del capogruppo in Parlamento. Jens Spahn ha appena avuto un figlio con la maternità surrogata, che è vietata nel paese. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. È il viceministro degli esteri iraniano a parlare in questo modo, oggi facendo un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti, che nelle ultime ore, ma in realtà da giorni, si è già vista sul campo. Una frase così netta che rigetta il memorandum, che cosa significa a questo punto? È in diretta con noi Farhan Sabahi. Farhan, buonasera a te.
1: Buonasera a tutti. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. Questa è stata la frase secca del viceministro degli esteri di Teheran. Vuol dire che il tempo della diplomazia, il tempo dei negoziati è finito. Si torna a difendere fermamente il paese, così ha dichiarato il diplomatico, aggiungendo: stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il memorandum d'intesa con le loro mosse aggressive. Quindi Teheran biasima Washington per la ripresa della guerra e i Pasdaran promettono una risposta decisa e una lezione severa agli aggressori.
0: Sono almeno 50 i morti e 500 i feriti nel paese negli ultimi giorni a causa degli attacchi statunitensi, che hanno colpito non solo strutture militari ma anche civili come ponti e centrali elettriche, e a sua volta in risposta a Teheran ha attaccato i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Citavamo poco fa nel titolo anche la notizia appena arrivata di due militari americani che sono stati uccisi in questi contrattacchi. Quali sono le ultime notizie, Farhan?
1: Un mese fa, lo ricordiamo, Teheran e Washington firmavano il memorandum di Islamabad che avrebbe dovuto mettere fine alla guerra, ma in questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago, e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti. Appunto, ci sono stati però due morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di una attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta, dove capita, nessun paese sarà più al sicuro. È tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Farhan Sabahi. L'altro fronte è quello che riguarda il Libano e poi anche la Palestina, è ancora in qualche modo sospeso, quello del Libano sicuramente. In realtà sulla striscia di Gaza i raid israeliani sono ripresi con più intensità negli ultimi giorni. Oggi ad esempio sono 9 i palestinesi che sono stati uccisi nella striscia, sono fonti degli ospedali della striscia di Gaza a fare questi numeri, parlando di almeno 3 bambini tra queste vittime. L'esercito israeliano ha dichiarato di prendere di mira infrastrutture di Hamas, una risposta standard senza dare altri dettagli. Israele intanto accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti nel nord della striscia, una comunità di militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita poi di veri e propri insediamenti civili israeliani. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di oltre 400 milioni di dollari destinato all'espansione di decine di insediamenti nella Cisgiordania occupata. Qual è la strategia del governo Netanyahu e perché ora questa accelerazione? Sentiamo l'analisi del giornalista esperto di Medio Oriente, Ugo Tramballi.
2: Di questo governo l'interesse è quello di allargare lo Stato ebraico a Gaza e Cisgiordania, però ci saranno le elezioni a fine ottobre, quindi questo governo estremista, razzista, di Bibi Netanyahu e dei suoi alleati ultrafascisti, è quello di accelerare comunque l'annessione, rendere sempre più impossibile tornare indietro dalla questione dei territori palestinesi, perché potrebbero uscire dal governo, ora ci potrebbero non governare più a fine ottobre. Adesso per la prima volta i segnali dicono che Bibi Netanyahu potrebbe perdere le elezioni. Se vincono gli altri, secondo

0: Secondo me potrebbe anche darsi che col tempo, cioè è la condizione sine qua non la vittoria degli altri, del generale Eisenkopf, del centro-sinistra israeliano, la vittoria buonista è scomparso, non è la soluzione del problema che è la questione palestinese, però è la condizione sine qua non far perdere di Netanyahu o vincere il centro-sinistra per andare avanti in qualche cosa, per avere la speranza che ci possa essere un grande cambiamento. Quindi è comprensibile che gli estremisti, i coloni, accelerino i tentativi di aprire nuovi insediamenti, nuovi avamposti, di occupare strade, territori, moltiplicare i checkpoint per creare un dato di fatto al quale difficilmente si possa tornare indietro.
1: Intanto il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato oggi che sta valutando se arrestare Netanyahu se dovesse andare a New York.
2: Zohran Mamdani torna ad alzare lo scontro diplomatico con Israele. In un'intervista al New York Times ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se esistano i presupposti legali per arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, atteso a settembre alle Nazioni Unite per l'Assemblea Generale, dopo che in campagna elettorale il sindaco newyorkese aveva promesso che l'avrebbe fatto. Mamdani ha definito Netanyahu un criminale di guerra e ha detto che il suo posto sia all'AIA, facendo riferimento al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il sindaco ha però precisato che la città è ancora in consultazione coi propri legali per capire se il Dipartimento di Polizia di New York abbia effettivamente l'autorità di fermare un capo di Stato straniero, cosa che secondo molti esperti legali la città di New York non dovrebbe avere. La replica di Israele non si è fatta attendere. Netanyahu ha accusato Mamdani di sostenere Hamas. L'ambasciatore di Tel Aviv all'ONU, Danny Denon, ha criticato il sindaco per non fare abbastanza contro l'antisemitismo in città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Una visita al carcere di Bollate alla gioielliera condannato e un desiderio espresso a favore di telecamere. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega alle prossime elezioni. Matteo Salvini, ministro e leader leghista, oggi ha anticipato un po' tutti, in particolare il coro di strumentalizzazioni del caso Roggero, che anche oggi ha visto protagonisti esponenti di governo e della maggioranza in Parlamento. L'apparizione di Salvini questa mattina al carcere di Bollate è stata stroncata dall'opposizione di centrosinistra. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, l'ha definita l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia, mentre restano ancora i segni di un esplicito attacco della destra al Quirinale, al presidente Mattarella. Sentiamo Alessandra Algostino, costituzionalista all'Università di Torino.
3: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
4: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
3: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
4: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
3: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
1: E il caso del gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due persone non ha provocato reazioni importanti per la violazione di un principio fondamentale, quello che bandisce l'uccisione di un'altra persona. Perché questo silenzio attorno a questo concetto? Sentiamo l'opinione della filosofa Roberta De Monticelli.
5: È vero, è sorprendente, non è vero, però d'altra parte diciamo che è una sorta di punta dell'iceberg, per così dire. C'è un enorme elefante nella stanza, che è lo sdoganamento completo a tutti i suoi livelli della violenza come cosa legittima. Allora, si possono vedere anche contesti diversi. Questo è un caso così di cosiddetta legittima difesa, che già è abbastanza complesso, che dal punto di vista della Costituzione italiana questa diciamo, fattispecie sia stata, diciamo, sia effettivamente costituzionale. Ma a parte questo, c'è effettivamente, come dicevo, un immenso problema morale, che è però lo stesso per cui non si parla proprio del sangue che cola a fiumi intorno a noi, e come se fosse, cioè, c'è una sorta di, come posso dire, di normalizzazione di questa violenza, sia pubblica, le guerre, sia coloniale e il genocidio palestinese in atto, sia addirittura privata, perché il punto è che quella licenza di uccidere lì, alcuni lo hanno detto in giornali minori, l'interdizione di quella violenza privata lì risale agli antichi greci, da Eschilo alle divinità che a un certo punto sostituiscono quelle della vendetta.
1: Andiamo ora a Genova per un'altra giornata di iniziative legate al 25esimo anniversario del G8 del 2001. Oggi l'evento principale è stata l'assemblea del movimento No Kings a Palazzo Ducale. Come sentirete, proposte concrete e iniziativa politica. L'ha seguita per noi Vittoria Agnoletto.
6: Un'iniziativa legislativa per regolamentare gli affitti dell'edilizia popolare. Appoggio alla raccolta di firme per la difesa della sanità pubblica. Un incontro nazionale contro i CPR e le politiche di reimmigrazione dell'Unione Europea. Il 20 novembre sciopero studentesco contro il riarmo e i decreti sicurezza. Il 21 novembre manifestazioni in tutte le capitali europee contro le finanziarie di guerra. Queste sono alcune delle indicazioni uscite dall'Assemblea No Kings, che ha riunito i movimenti tutto il giorno a Palazzo Ducale. Una convergenza che deve ulteriormente crescere e coinvolgere anche le realtà del mondo cattolico che 25 anni fa erano parte attiva del Genoa Social Forum. Realtà queste che sono attive, ma procedono per conto loro. Infatti la rivista della diocesi genovese esce con 10 pagine sul movimento e il 24 luglio il vescovo chiama ad una messa dal titolo "Un altro mondo diverso è ancora possibile". L'assemblea ha individuato come obiettivo fondamentale la sconfitta elettorale dell'attuale governo, ma contemporaneamente avvisa le forze di opposizione: dovete conquistare il nostro voto con impegni precisi contro la corsa al riarmo e le politiche di guerra.
1: In Germania la maternità surrogata ha aperto uno scontro ai vertici della DC tedesca, la CDU-CSU, il partito del cancelliere Merz. Oggi il capo del governo tedesco ha chiesto le dimissioni del suo capogruppo al Bundestag, Jens Spahn. Nei giorni scorsi la notizia che il parlamentare della CDU insieme al marito fosse diventato genitore ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti aveva suscitato grosse discussioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Da Berlino.
7: Prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici tedeschi al Bundestag, Jens Spahn aveva avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU, e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn in testa, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania come un gesto ipocrita e opportunista. Fu lo stesso Jens Spahn a respingere nel 2020 in veste allora di ministro della sanità una richiesta avanzata dal partito liberale FDP a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri. In una lettera indirizzata ai deputati del suo partito, Jens Spahn ha scritto oggi di aver capito in questi giorni che la sua felicità personale nel creare una famiglia e di diventare padre assieme a suo marito sia incompatibile con la sua carica politica. Parole molto dure e anche tristi che però Jens Spahn forse non avrebbe dovuto pronunciare se in passato non fosse stato proprio lui ad osteggiare in veste di leader politico la maternità surrogata. Da Berlino per Popolare Network, Walter Rauer.
1: Una giornata di relativa quiete oggi a Venezia dopo le contestazioni di ieri contro l'arrivo di un ospite ingombrante. L'ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta è ormeggiato con il suo mega yacht alla riva dei Sette Martiri, assistito da un ampio servizio di scorta, guardia di finanza, polizia, carabinieri. Per l'ambasciatore l'arrivo a Venezia è solo una tappa di una crociera attraverso la penisola per i 250 anni della Costituzione degli Stati Uniti. Ieri l'arrivo dell'ambasciatore con il suo yacht era stato contestato da una manifestazione dei centri sociali sotto accusa l'uso eccessivo di forze di polizia dedicate alla sicurezza dell'ambasciatore e del suo seguito. Sentiamo Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, intervistato da Andrea Monti.
8: Il viaggio turistico diplomatico dell'ambasciatore Fertitta ha distolto dal controllo del territorio oltre 150 agenti di polizia. A Venezia 50 sono stati trasferiti, e questo nel momento in cui abbiamo città come Torino, Roma, Napoli, Milano che hanno una carenza di organici di polizia. Ci troviamo di fronte a dei capricci di un miliardario che fa l'ambasciatore, che sta facendo interdire chilometri quadrati di aree marittime alla navigazione, alle attività commerciali, alla pesca, sottraendo decine e decine di unità aereo marittime al controllo della navigazione, comunque sia al controllo del territorio per controllare gli spostamenti dell'ambasciatore.
9: Cosa ha risposto il governo alla vostra interpellanza?
8: Il governo ha risposto che l'ambasciatore va protetto perché è obiettivo sensibile, che c'erano dei centri sociali che prevedevano la contestazione. Il punto è un altro, che un ambasciatore dovrebbe essere un po' rispettoso dei luoghi dove si trova. È veramente, diciamo, inusuale, se forse mai è accaduto, che l'ambasciatore di uno stato estero si fa il giro d'Italia con il suo yacht privato, costringendo l'Italia a impegnare centinaia di poliziotti. Io mi sarei aspettato che da parte del governo ci fosse stato una sorta di suggerimento a trovare modalità diverse di fare questo giro.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione con Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22.30. Buona serata.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Angelique Kidjo torna a Milano con il suo nuovo Hope Tour.
12: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
11: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
13: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
14: Popolare Network.

stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Radio Città Fujiko 103.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it. La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

Ma sì, dai, diciamocelo. La musica è morta. I generi musicali, così come continuiamo ancora a definirli, non esistono più. Oggi più che mai la musica è ibrida. Un miscuglio di generi, di sottogeneri e stili che stanno generando un suono sempre meno definito. Un macro genere globale che conterrà un po' tutto quello che conosciamo e che ovviamente poi verrà. Ecco, mi rendo conto comunque che parlare di ibrido in radio per la musica è un po' troppo da, come dire, addetti ai lavori. Infatti ieri ho anche provato a usarlo per un post su Facebook e non mi avete cagato neppure di striscio, eh? È comunque un termine di cui sentiremo sempre più spesso parlare. Già oggi molti di voi guidano ad esempio automobili ibride. E la stessa New Wave Sono Io è un radio show indefinibile, dai, inetichettabile, sia per le piattaforme che usa, sia per i contenuti che propone. Ok, dai, ora basta però, perché mi sto incartando dentro qualcosa da cui poi tra poco non saprò neppure più come uscire. Sei in FM sui 103.100 di Radio Città Fujiko e sulla rete il fuso orario lo scegli tu da Atlantide, la radio che non c'è. Qui c'è la tua pillola rossa per restare con me nel paese delle meraviglie e sentire dentro la tana di Bianconiglio che la musica non c'è più. La musica è morta.

Ecco, non volevo essere così brutale, ma insomma, perché mai tenerti nascosta la verità ancora? Mi dispiace per quella splendida Harley che ti eri appena comprato. Ma se volevi fare il metallaro, dai, sei arrivato un po' lungo, eh? Comunque, questa cosa qui dei generi che non esistono più non è che è nata oggi, eh? Senza andare troppo indietro, David Byrne e Talking Heads hanno sempre messo dentro ogni suono possibile ed immaginabile dentro le loro canzoni, insomma. Magari guardando le musiche del mondo, ma ciò che ne è sempre uscito era una roba che, boh, mica potevi dire che era rock o dance o che ne so. Così come è anche per Olaf Hund, che nella opening di stasera ci ha portato Music is Dead. Seppur in ritardo, fatemi anche ringraziare Nick e la sua Dead in Rock che ci ha portato sin qui, sino alle porte della New Wave sono io. Massimo Sida ai comandi di questa nave di musica e parole, le rotte che seguiremo stasera a quanto mai indefinibili.

bookworm è un terribile vermetto che fa bruttissimi scherzi intestinali. Meglio non ignorare i sintomi e curarsi. Gli Hookworms invece sono una splendida band proveniente da Leeds, attivi già da 4-5 anni, e che brano dopo brano, album dopo album, spingono sempre di più la loro musica verso suoni sempre meno inquadrabili dentro un solo genere. Te li avevo già presentati la settimana scorsa nella hitbox di Alice, li ripropongo anche oggi, così come faccio con Boy Azuga da Bristol, che spingono ancora di più verso l'ibrido inevitabile.

Boy Azuga, gruppo indie alternative, che vuol dire tutto e niente, proveniente da Cardiff. Ma perché si può dire ibrida la musica di Boy Azuga? Beh, il brano anzitutto è un omaggio a William Oney Abor, che se segui da tempo la New Wave sono io, sai essere un grandissimo musicista nigeriano, un vero e proprio maestro dell'afrobeat che per primo introdusse l'elettronica nella musica funk d'Africa. Alla New Wave sono io l'abbiamo ricordato il 16 gennaio scorso, nel giorno della sua scomparsa. Oney Abor sparì dalle scene musicali nel 78 per dedicarsi alla sua chiesa e alla sua azienda agricola. Venne poi riscoperto da David Byrne, che con la sua etichetta discografica, la Luaka Bop, nel 2013 diede alle stampe un'antologia intitolata Wiz William Oney Abor. Domanda che tutti si facevano, perché nessuno conosceva questo personaggio. Beh, il disco comunque diventa subito uno dei dischi più belli dell'anno tra i ricercatori di stranezze musicali. Insomma, qui si aprirebbe un'altra nuova, ennesima storia della New Wave sono io, perché, ma già lo sapevo sin dall'inizio, non sarei riuscito a raccontare dove sta andando la musica in così poco tempo.

Archie Ivan Marshall, in arte Keen Krull, e non c'è alcun dubbio che se si parla di ibrido, la musica del giovanissimo musicista britannico è al momento il punto più alto di questo processo che porterà i suoni ad essere solo musica e che saprà parlare a tutte le lingue del mondo di ogni generazione allo stesso momento. Ma torniamo indietro, torniamo a Olaf Lund e ai Talking Heads. Senti che roba.

0: Lani Wave sono io, il radio show cross mediale di Radio Città Fujiko 103.100 in FM e Atlantide Internet Radio Station con Massimo Siddi, anche stasera in viaggio alla scoperta di strani nuovi mondi per arrivare laddove nessuno era mai giunto prima. Resta lì, ci teletrasportiamo in un'altra dimensione.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

L'ho detto prima, se vogliamo entrare nella vera dimensione della New Wave, sono io, dobbiamo essere in grado di andare verso il futuro, portandosi dietro però tutta la musica del mondo di ogni tempo allo stesso momento. Un vero e proprio ritorno al futuro, ma che stasera, visto l'argomento, guarderà in avanti, restando al presente. C'è una vera e propria scena musicale nel nord del mondo che più di altre sta meglio sintetizzando il concetto di ibrido, usando in maniera totale media e contenuti per creare allo stesso tempo musica, film, teatro, ballo, eccetera, eccetera, eccetera. Una realtà aumentata che sta aprendo la strada anche alle musiche più mainstream, cosiddette. Sono le ragazze del nord di cui stiamo ampiamente parlando da settimane. Yona Lee forse tra le più brave e interessanti di questa scena, ma sicuramente Fever Ray con il suo nuovo Plunge, un album e un film concettuale che devi per forza ascoltare e vedere. We are living in a time when misery is just common circumstance.

questa scena fanno parte a tutti gli effetti anche Weaves e Tanya Tagga, che in questa stupenda Scream sono insieme per fondere il pop dal sapore black dei canadesi Weaves, appunto, con le tecniche del canto Inuit rielaborate da Tanya Tagga, che di questa popolazione artica fa parte. Vorrei ricordarti che sei dentro la Tana del Bianconiglio con Massimo Siddi e la New Wave sono io, il radio show del sabato sera, se ti trovi all'altezza del fuso orario di Radio Città Fujiko 103.100 e dove, come quando vuoi, se invece hai sintonizzato, con un termine antico, la tua radio, che magari ha la forma di uno smartphone, su Atlantide Internet Radio Station.

Come hai notato, il Back to the Future di stasera è davvero strano. Non sembra neppure di essere saliti sulla DeLorean per uno dei soliti salti indietro, ma di essere capitati in sala macchine della Discovery, in pieno allarme nero. I motori a spore stanno per essere messi in funzione e Scott Walker è forse l'unico in grado di portarci come in un teletrasporto ultrapotenziato istantaneamente in ogni parte del cosmo. All'istante, ripeto, è Pizzotti con brano pazzesco, bellissimo, che però dovete ballare mentre scorrono anche le immagini del video. La New Wave sono io, Benjamin Clementine.

Phantom of Aleppoville, l'ibrido inevitabile che Benjamin Clementine crea, arrivando anche a citazioni classiche. Si aggiungono temi poi importanti, quelli che sfuggono al mainstream, che oltre al tienimi stretta a te tutta la notte proprio non riesce ad andare. Benjamin, che si immagina come un alieno in un viaggio senza vincoli, qui affronta il tema del bullismo e dei terribili danni che crea nella psiche di un bambino. La sua musica, come detto, ha registri spesso classici, ma con dentro quel tono gospel che è potente nella musica di Algiers.

0: gospel che si fonde al post-punk, l'abbiamo detto spesso, presentandovi Algiers, gruppo un po' inglese, un po' americano e con il nuovo Underside of Power è candidato a sedere tra i migliori album di quest'anno. Tutto è pronto, tra breve Alice con la Hitbox. Non ti muovere, torniamo tra poco.
1: La New Wave, sono io, con Massimo Siddi.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
7: Hi. My name is Alice. Come with me into the Hitbox.
1: La Neo Wave. Sono io con Massimo.

E quando arriva Alice con la sua hitbox, lo sai, è il momento di aprire gli scatoloni pieni delle novità della settimana, che poi si spera, anzi lo sappiamo, diventeranno delle vere e proprie hit. Tornano i Placebo con uno dei brani più belli del recente Life's What You Make It, l'EP con Jesus Song dentro, questa è la versione remixata proprio della title track, ad opera di Dave Clark, che si autodefinisce come un DJ with an anarchist, streak a mile wide and punk in his soul.

si è completato proprio ieri e quindi si può dire che è uscito il nuovo album di Carl Blau, che in questa puntata ibrida, beh, ci casca giusto, eh. Carl Blau è un cantante americano con alle spalle 20 più anni di carriera. Lo definiremo un cantautore, un crooner dai toni country, ma ascoltando questo suo nuovo Out Her Space, boh, questi confini sembrano essere saltati. Where Are You Going, Papa, uno dei brani dell'album, davvero bello, tienilo a mente, te lo consiglio per i momenti più riflessivi. Signore, signori, l'uomo più antipatico del globo terracqueo, e visto che siamo a bordo della Discovery, ma anche dell'intera galassia.

Vabbè, ma cosa vuoi dirgli a questo qui? È insopportabile, arrogante ogni oltre limite. Ti pianta lì un concerto che avrebbe dovuto tenere perché il clima non gli piace o perché litiga con i vigili urbani che vogliono fargli una multa. Però poi ti tira fuori questi album qui e fai fatica a non passarlo perché è davvero, davvero bello. Morrissey, My Love, I Did Do Anything For You, dal nuovo Low in a High School. Qui, nella hitbox della New Wave, sono io.

È da maggio che ti sto presentando i brani di questo album, il prossimo Sir di Fisher Spooner, che uscirà il 16 febbraio 2018. Convinto che avrebbe spaccato, come si dice, no? Per la presenza di uno dei più grandi artisti di sempre, quel Michael Stipe che con Rem ci ha per anni fatto letteralmente impazzire. E invece, niente. Fisher Spooner continuano a far uscire i brani di Sir senza che ci siano grandi echi sui media. Michael Stipe scrive e produce i brani di questo album, affiancato da Jordan Asher, conosciuto come Boots, che già collabora e produce anche con Caroline Polachek e addirittura Beyoncé.

0: Astro Ball con Australize, un progetto elettronico molto molto molto interessante. Ti consiglio di tenere sotto stretta osservazione questo personaggio. La voce femminile che hai sentito è quella di Letizia Sadieu di Stereolab. Inutile che ti dica, è uno dei gruppi che alla New Wave sono io suona sempre con grande piacere. Ancora una pausa, entriamo nella Classic Room, il capitolo finale della New Wave sono io di stasera. Tra poco.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. www.vits.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
6: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
7: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

sono dentro, come diceva Trinity entrando in Matrix. Eccoci nella Classic Room della New Wave, sono io, il capitolo finale di queste due ore dedicate all'ibrido inevitabile, rubando così anche il claim di una nota casa automobilistica, un po' elettrica, un po' no. A proposito, ma avete notato come quella marca lì sia presente in quasi tutte le serie TV o i film di nuova produzione? Non vorrei si stesse giocando un po' sporco con messaggi subliminali, il grande fratello che tutto controlla. Color Box ad aprire le danze della Classic Box, quelli che poi si trasformarono per il colpo del secolo in Mars con Pump Up the Volume.

Ecco, vedi, la Classic Room è bella perché mi permette di starmene zitto, tanto non serve dire molto, no? Tanto sono impossibili da dimenticare questi brani. Solo che sei sempre qui con Radio Città Fujiko 103.100 e Atlantide, la radio che non c'è.

0: get this right.
1: Si scommette sul ritorno del Manchester, di cui Happy Mondays sono stati maestri e fondatori, con altri, da quella città, da Manchester. Si dice Manchester, fidati, si dice Manchester.

0: Violent Femme, Added Up, resta sulla pista della New Wave, sono io, il radio show del sabato sera di Radio Città Fujiko 103.100 e Radio Atlantide, in contemporanea cross mediale. Abbiamo appena cominciato a scaldarci, e allora tutti insieme.
1: Everybody.

Sì, sì, lo so, li ho già messi Talking Heads, ma in una puntata così mischiata. Talking Heads, minimo 2, massimo 3 però, eh. Poi lo sai, David e Dio.

0: Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ladies and gentlemen, good evening. You're about to listen to The Boogeyman, music of yesterday, today and tomorrow, selected and mixed by Black Mighty Wax, every Saturday from 11 p.m. to 1 a.m. Enjoy.
1: Ciao a tutti, The Boogeyman, qui Cesare Sera, e questa sera direi che un po' di cose frizzanti, interessanti, uscite recentemente, che stanno per uscire, sono un buon inizio. Parto con Canido, In My Mind, e poi Ronaldin Baike, Giunta Jäger, Rai La Montagne, Crazy. Questo è già più indietro nel tempo, ma la versione di Crazy che fa Ray è fantastica. Holly Broom, Fair Game, e poi Ellen the Boss a Beat, Love Is Here to Stay, Andrew Tyrlake, Hot Muffin. E poi sta per uscire una nuova cosa di The Buzz con la voce di Ella Fitzgerald, This Girl in Love with You, lounge, new jazz, fantastica. Judo set con Clara Hill, Crack That, Better. State lì, a dopo. Per

Andy, my name is Adam. I'm a sax player.

col secondo set. Brani storici, disco, remixati, rivisitati, uno più bello dell'altro. Parto con Sherrod Lynn, Got to be Real. E poi Pivot Soys, You Ought to be Dancing. The Strikers, Body Music. Jimmy Bourne, Easy Dean. Poi The Tramps, Disco Inferno. Versione particolarissima. Altra versione incredibile, Earth, Wind & Fire, September. Non ci crederete. E chiudo con le TLC, Digging on You, Going on, Dub. State lì, godetevelo tutto.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Boogie, The Boogeyman.
2: Parliamo da mezzanotte per The Boogeyman. Quale modo migliore? Con Little Beaver, la sua versione di Let's Stay Together. Poi Lance Ferguson, Four Days. Cool and the Gang, Jungle Jazz. Questa è molto appassionata, se la ricordano. The Chiefs, Mr. Machine. E poi Johnny Guitar, Follow Me. Cleveland Eaton, la sua More, Let's Have a Party. Poi Orchestra Ambra Celos, Nobody Know, e Gas and the Fun Factory. E così via. Buon ascolto. A dopo.

0: Boogie, the boogeyman.
1: Ultimo set per questa notte. Oggi è stata una giornata un po' calda, un po' stressante, perciò voglio finire andando a cavalcare house music anche un po' più in là, sul tech, diciamo. Tanto alla radio fortunatamente mi lasciano libero di esprimermi nelle scelte, nelle selezioni. Questo set riascolterete Fede LeGrand, Put Your Hands Up for Detroit, poi Paris, Haute Couture, Sesso Matto con I'm Back, Richard Vissim, Static Revenger, poi I Like That, Pitbull, questo è un po' commerciale, però Maldito Alcol vi faceva troppo ridere metterla, Zed Bias con MKJ, Keep On Living, Birthday in Texas, No Bad Grapes, e chiudo con Melson, Keeping Me Safe. E con questa botta di energia a quest'ora Cesare Sera vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo sabato con The Boogie. Ciao, state bene.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.